0: Di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato la Serenata per archi in Mi maggiore, opera 22. Archi dell'Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Alessandro Pinzauti.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Franz Schubert, Sinfonia numero 4 in Do minore di 417, tragica, adagio molto, allegro vivace, andante, minuetto, allegro vivace, allegro. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Alessandro Pinzauti.

Di Franz Schubert abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 4 in Do minore di 417. Tragica. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Alessandro Pinzauti. Per i concerti di stagione abbiamo trasmesso il terzo concerto della stagione sinfonica pubblica 1993-94 dell'Orchestra Filarmonica di Torino. Registrazione effettuata il 21 dicembre 1993. Concerti rari. Giacomo Carissimi. Iudicium Salomonis. Oratorio sacro per soli, coro, orchestra e organo. Roberta Giua e Francesca Rotondo, soprani. Angelica Buzzolan, contralto. Mokjin Hak, tenore. Paolo Lovera, basso. Coro e orchestra dell'Accademia Stefano Tempia. Maestro del coro Massimo Peiretti. Direttore Alberto Peiretti. Registrazione effettuata il 9 febbraio 1998.

0: Di Giacomo, carissimi, abbiamo ascoltato Judicium Salomonis, oratorio sacro per soli, coro, orchestra e organo. Roberta Giua e Francesca Rotondo, soprani. Angelica Buzzolan, contralto. Mokjin Hak, tenore. Paolo Lovera, basso. Coro e orchestra dell'Accademia Stefano Tempia. Maestro del coro Massimo Peiretti. Direttore Alberto Peiretti.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Giacomo, carissimi. Jonas, oratorio sacro per soli, coro, orchestra e organo. Roberta Giua e Francesca Rotondo, soprani. Angelica Buzzolan, contralto. Mokjin Hak, tenore. Paolo Lovera, basso. Coro e orchestra dell'Accademia Stefano Tempia. Maestro del coro Massimo Peiretti. Direttore Alberto Peiretti.

0: Di Giacomo, carissimi, abbiamo ascoltato Jonas, oratorio sacro per soli, coro, orchestra e organo. Roberta Giua e Francesca Rotondo, soprani. Angelica Buzzolan, contralto. Mokjin Hak, tenore. Paolo Lovera, basso. Coro e orchestra dell'Accademia Stefano Tempia. Maestro del coro, Massimo Peiretti. Direttore, Alberto Peiretti. Per i concerti rari, abbiamo ascoltato due oratori di Giacomo Carissimi. Con l'orchestra e il coro dell'Accademia Stefano Tempia. Con la partecipazione di Roberta Giua e Francesca Rotondo, soprani. Angelica Buzzolan, contralto. Mokjin Hak, tenore. Paolo Lovera, basso. Coro e orchestra dell'Accademia Stefano Tempia. Maestro del coro, Massimo Peiretti. Direttore, Alberto Peiretti. Registrazione effettuata il 9 febbraio 1998. Musica al castello. San Martino Alfieri. Concerto del pianista Jeffrey Swan e del violoncellista Antonio Lisi. I brani in programma sono annunciati dagli stessi esecutori. Registrazione del 5 luglio 1996.
1: Suoniamo di Bach per prima la sonata numero 2, ha scritto tre sonate Bach, per viola da gamba e clavicembalo, però si suona spesso anche adesso con violoncello e pianoforte. I movimenti sono adagio, allegro, andante, poi allegro.

è uno dei compositori americani più importanti del secolo. Questa sonata risale del periodo quando ancora studiava alla famosa Curtis School a Filadelfia, e difatti fu scritto quando aveva solo 20 o 21 anni. È praticamente un dovere per diplomarsi in composizione alla scuola, quindi è un'opera innanzitutto notevole per la sua maturità e per le idee chiare di un giovanissimo. Innanzitutto Barber, almeno per conto mio, ha un carattere un po' brahmsiano nella tendenza verso la melanconia che sentiremo in questa sonata, e poi anche una fortissima influenza dei francesi del fin di secolo. Ah, ci sono tre tempi: allegro ma non troppo, adagio e allegro appassionato.

Beethoven ha scritto 5 sonate per violoncello e pianoforte e praticamente fu il primo compositore a scrivere opere in questa forma. Difatti la forma era talmente nuova che questi primi 2 sonati, quando furono pubblicate, il titolo fu Sonate per pianoforte con violoncello obbligato. Quindi insomma, vede che l'importanza del pianoforte era fondamentale. Questa sonata insolitamente ha solo 2 tempi, non 3 o 4, però comincia con una lunga introduzione. Quindi i tempi sono adagio sostenuto ed espressivo, seguito da allegro molto piuttosto presto e poi rondo allegro.

Poi violoncellisti, siamo molto contenti che Brahms ha scritto questa sonata, la seconda, dopo l'esperienza della prima, che è un gran successo, ma si dice che Brahms, dopo averlo scritto, l'ha provato suonandolo in una casa, in un concerto con amici, e con un violoncellista amico ma dilettante. E si dice che dopo il primo movimento il violoncellista si è voltato a Brahms e gli ha detto: "Scusi maestro, ma non mi sento suonare." E Brahms gli ha risposto: "Lei è molto fortunato." Comunque ha continuato, ha scritto questa sonata, opus 99, che era scritta dopo il Requiem e la quarta sinfonia. E nel 1886, cioè 10 anni, esattamente, lui ha suonato per la prima volta questa sonata con Robert Hausmann, che era il violoncellista dell'epoca più famoso. E i tempi sono allegro vivace, adagio affettuoso, allegro appassionato e finalmente allegro molto. 4 movimenti.

0: Abbiamo trasmesso Concerti al Castello, San Martino Alfieri, concerto del pianista Jeffrey Swan e del violoncellista Antonio Lisi. Registrazione del 5 luglio 1996.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.

0: pulsante radio dentro. RNC in blu.
1: Notte di classica. Muzio Clementi, primo movimento, allegro, dal concerto in do maggiore per pianoforte e orchestra. Solista Felicia Blumenthal, Prague New Chamber Orchestra. Direttore Alberto Zedda.

Di Muzio Clementi abbiamo ascoltato il primo movimento allegro dal concerto in do maggiore per pianoforte e orchestra. Solista Felicia Blumenthal. Prague New Chamber Orchestra, direttore Alberto Zedda. RNC, note di classica. Frédéric Chopin, terzo movimento, marcia funebre, dalla sonata in si bemolle minore opera 35. Pianista Luciano Giarbella.

Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato il terzo movimento, Marcia funebre, dalla sonata in si bemolle minore, opera 35. Pianista Luciano Giarbella. RNC, Note di Classica. Franz Schubert, primo movimento allegro moderato, da sonata in La maggiore per violino e pianoforte, opera postuma 162 di 574. Alexander Lonkwitz, pianoforte. Shlomo Mintz, violino.

Di Franz Schubert abbiamo ascoltato il primo movimento dalla sonata in La maggiore per violino e pianoforte, opera postuma 162 di 574. Alexander Longquich, pianoforte. Shlomo Mintz, violino. RNC Note di classica.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Il programma Ogni finestra una canzone si apre oggi con un cordialissimo saluto e con il benvenuto all'ascolto di questo nostro programma. Un programma che va in onda tutti i giorni a Radio RMC in compagnia di Aldo. Il resto lo diremo nel corso del programma, ma all'inizio bisogna porgere alle ascoltatrici e ascoltatori il cordiale saluto, il benvenuto e augurare buon ascolto. Come normalmente facciamo, iniziamo con un brano solamente suonato e incominciamo con una serenata. Nel 1797 nasceva Franz Schubert ed è mancato nel 1828. Tra le tante composizioni di Franz Schubert c'è anche questa magnifica serenata che usiamo per aprire la trasmissione di oggi. Buon ascolto.

Molto noto e conosciuto questo brano, molto nota e conosciuta questa serenata che abbiamo usato per aprire la trasmissione di oggi, e il grandissimo Franz Schubert per questa serenata che abbiamo usato, una serenata che viene molto usata e ancora al giorno d'oggi molto nota e conosciuta, e noi l'abbiamo messa in onda per aprire la trasmissione di oggi. Il prossimo brano è molto interessante. De Martino e De Vigne hanno composto Letterina a Caterina. La voce è quella di Luciano Pellegrini, Angelini e la sua orchestra accompagnano.

La canzone che è andata in onda aveva per titolo Letterina a Caterina. De Martino e De Villi hanno composto questa canzone, la voce per il canto era quella di Luciano Pellegrini e accompagnavano gli strumenti dell'orchestra Angelini. Possiamo mettere in onda una bella voce, la voce di Vittoria Mongardi. Kramer, Garinei e Giovannini hanno composto una canzone che ha per titolo 20 anni in cuore. Accompagna Vittoria Mongardi l'orchestra diretta dal maestro Armando Fragna. Notiamo bene il titolo di questa canzone, 20 anni in cuore, quindi possiamo dire e definire che i 20 anni non sono quelli della data di nascita, a quante volte la Terra ha girato intorno al Sole per compiere un anno, 2 anni, 10 anni, 20 anni, 100 anni. L'importante è, come dice il titolo di questa canzone, è come canterà Vittoria Mongardi, 20 anni in cuore.

compio di 20 anni, si trattava in questa canzone. 20 anni si dice l'età più bella, peccato che passi in fretta e magari qualcuno si accorge poco dell'età dei 20 anni, anche perché non ha esperienza di età adulta. Carmen Garinei e Giovannini hanno composto 20 anni in cuore, la voce splendida di Vittoria Mongardi, Armando Fragna con la sua orchestra l'ha accompagnata. Il brano che vogliamo ascoltare adesso è un brano molto delicato e soprattutto romantico. Violette nei capelli, Carducci, Siroli hanno composto questa canzone che ascoltiamo da due grandi della canzone del tempo passato come Dea Garbaccio e Ernesto Bonini e una grandissima orchestra, l'orchestra Bazzizza.

è andata in onda la canzone Violette nei capelli, una canzone molto delicata. Questa canzone è stata interpretata da Dea Galbaccio, Ernesto Bonino, e condiva tutta la grande orchestra diretta dal maestro Pippo Bazizza, Violette nei capelli. Questo è stato lo spunto per la canzone che abbiamo ora messo in onda. Vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RNC in compagnia di Aldo, e se qualche ascoltatrice vuole parlare con Aldo per questo programma, voglio sempre dare il numero di telefono. Qualcuno ha avuto occasione di parlare con me e così abbiamo parlato delle canzoni, delle musiche del tempo passato e ci siamo chiariti anche tante idee. Nel 1952 si trovavano in studio di registrazione della Columbia, Doris Day e Frankie Lane. L'orchestra è di Carl Fischer, il coro è famosissimo di Norman Lubhoff. Norman Lubhoff, che ha fatto molte incisioni negli anni 50, un brano tradizionale e arrangiato da Marie, un brano che è stato cantato anche in lingua italiana da cantanti italiani. Sugar Bush è il nome abbastanza strano di questa protagonista della canzone che mettiamo in onda. Sugar Bush, la piccola Zulu.

credo che molti di noi siano ricordati questa canzone, anche perché è stata interpretata in italiano da parecchi cantanti. Sugar Bush, un brano tradizionale arrangiato da Marais. Doris Day, Frankie Lane, orchestra Carl Fischer e coro Norman Luboff, incisione della Columbia che risaliva al 1952. Il prossimo brano che voglio mettere in onda è interpretato da Ernesto Bonino. Frustaci e Bracchi hanno composto la canzone, Ernesto Bonino con l'orchestra Bazzizza, proprio al titolo che riguarda la canzone, vecchia canzone. Questa è vecchie canzoni, le mettiamo in onda tutti i giorni, ma questa vecchia canzone molto raramente. Voce di Ernesto Bonino.

fascino che prende ci avvolge in un brivido strano, dopo un istante se fugge.

abbiamo messo in onda una vecchia canzone, sono vecchie le canzoni che mettiamo in onda nei nostri programmi, perché così vuole essere congegnato questo nostro programma di canzoni e musica che ci porta al tempo passato e ci ha portato vecchia canzone di Frustacci e Branchi, Ernesto Bonino in voce e la grande orchestra diretta dalla Pippo Bazzizza. Una canzone di Warren e Brooks la possiamo ascoltare da Rizzo Ottolani e la sua orchestra che accompagna Catina Ranieri in una canzone molto originale, si intitola La Rosa Tatuata. I tatuaggi sono in ordine ancora al giorno d'oggi e molti si fanno i tatuaggi, vogliono essere così un po' originali, qualche volta anche un po' troppo originali. Noi da bambini avevamo i chewing gum e dentro il chewing gum c'erano delle piccole calcomanie e si faceva una specie di tatuaggio sul braccio che poi bastava un po' di sapone oppure quello che facevano i ragazzi che andando in giro giocando con l'acqua andava via tutto. Invece i tatuaggi non vanno via più se sono quelli veri. La rosa tatuata, una rosa molto interessante per questa canzone e per questa voce, Catina Ranieri.

Wagner e Brooks sono stati i compositori di questa canzone. Abbiamo potuto mettere in onda La Rosa Tatuata, la voce di Katina Ranieri e l'orchestra diretta dal grande maestro Rizz Ottolani. Dopo questa voce femminile tanto delicata e questa canzone molto nostalgica, posso mettere in onda di Stan Jones Riders in the Sky, in italiano Cavalieri del Cielo. Questa è stato negli anni 50 anche un cavallo di battaglia, così come si dice, per Gino Latilla. Stan Jones ha composto questa canzone, Vaughan Monroe e la sua orchestra, incisione voce del padrone, cantano lo stesso Vaughan Monroe e il quartetto. Riders in the Sky sarebbe Cavalieri del Cielo. Ho dato il numero di telefono, però ogni tanto voglio dire, anche se qualche ascoltatrice o qualche ascoltatore vuole scrivere per questo programma, non inviate le vostre lettere e cartoline a Radio RNC, bensì direttamente al sottoscritto, perché questa è anche una trasmissione che va in onda in via telematica, quindi arriviamo molto vicini anche con la corrispondenza. Può inviare le proprie lettere e cartoline ad Aldo, Colle Don Bosco, 14022 Castelnuovo Don Bosco, in provincia di Asti. Posso dire questo, che è il posto dove lavoro, quindi è più facile per me anche rintracciare i dischi, rintracciare anche quello che potrebbe essere la velocità nella messa in onda di qualche incisione. Voglio ricordare, se qualcuno vuole scrivere, per Aldo, Colle Don Bosco, 14022 Castelnuovo Don Bosco, in provincia di Asti. Questo è perché il posto dove abito e dove lavoro. Riders in the Sky.

un'ottima cavalcata nel cielo con questa canzone, questa interpretazione, incisione a 78 giri. Abbiamo ascoltato Vaughan Monroe e la sua orchestra, e cantava lo stesso Vaughan Monroe con il quartetto Riders in the Sky, Cavalieri del Cielo. E le Cavalieri del Cielo proseguono adesso con un'altra canzone che ha per titolo Non son più bambina, di Campese, la voce di Alda Mangini, e l'orchestra è diretta dal maestro Pazzica.

cucina, tu non puoi uscire assieme a noi. Tu devi restare in casa a giocare, ma è finita se mi dan del voi.

ha preso l'onda la voce di Alda Mangini e l'orchestra Barzizza Campese ha composto questa canzone Non son più bambina, e qui sì, con questo testo è abbastanza, con un po' di pretese di non essere più bambina, e noi non abbiamo nessuna pretese, ma vogliamo ascoltare un'incisione a 78 giri del 1947. Barren e De Villiers hanno composto una canzone a tempo di rumba che è stata inserita nel film Una notte a Rio della 20th Century Fox. La voce è quella di Gigi Beccaria e l'orchestra Boietta. Chica, chica, boom.

dall'Equatore giunta nel Brasile. La novità, la cicca cicca punci, al varietà per casa nel cortile, si canta sola cicca cicca.

ma chissà capir cosa voglia dire queste tre parole. Bunci bunci bum bunci bunci bum bum, se spende il sol, se c'è la luna piena, ti seguo ignoro.

chicka chicka boom, chicka chicka boom, chicka chicka boom, chicka chicka boom, chicka chicka boom, chicka chicka boom. Dal 1947 abbiamo messo in onda questo Cica Cica Boom con Gigi Beccaria e Orchestra Moietta. Abbiamo ancora qualche tempo per ascoltare Billy Cotton e la sua banda e coro, un foxtrot non tanto veloce, un po' lento, l'ultima ronda, The Last Roundup, incisione a 78 giri della Columbia.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regaliana,
2: per tutti la fortuna può bussar, può capitar a te.
3: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: E con l'ultima ronda abbiamo terminato anche la trasmissione di oggi a Radio N5P di Aldo. Il nostro appuntamento è per domani ed un ringraziamento per l'ascolto, un cordiale saluto, a risentirci.
5: RNC in blu.
6: RNC, notte di classica.

RNC, Note di Classica. Federico Maria Sardelli, concerto grosso nello spirito di Corelli, ensemble modo antiquo, direttore Federico Maria Sardelli.

0: Di Federico Maria Sardelli abbiamo ascoltato Concerto Grosso nello spirito di Corelli. Ensemble Modo Antiquo. Direttore Federico Maria Sardelli.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. Antonín Dvořák, Carnival, Opera 92, Orchestra Filarmonica Ceca, sotto la direzione di Karel Ančerl.

Di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato Carnival, opera 92, orchestra filarmonica ceca, sotto la direzione di Karel Ančerl. RNC, note di classica. Haydn Brahms. Un antico canto di Pellegrini è stato inserito da Haydn come secondo movimento, andante, nel divertimento in si bemolle maggiore, Oboken II, numero 46, per quintetto di fiati. Ascolteremo il tema nella versione per quintetto di fiati con il quintetto di Stoccarda, per organo, con Richard Sherby, per chitarre, con l'ensemble chitarristico di Oakland. Infine, il tema ripreso da Brahms nelle sue variazioni Haydn, con l'Orchestra Filarmonica di Vienna, diretta da Carlo Maria Giulini.

Abbiamo ascoltato il corale di Sant'Antonio, tema ripreso da Haydn, eseguito da quintetto di fiati, dall'organo, dalle chitarre e infine la versione orchestrale di Brahms. RNC, Note di Classica. Martini de Florian, Plaisir d'amour.

Voci parallele, voci diarie di oggi, registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Martini de Florian, plaisir d'amour. In questo appuntamento abbiamo i baritoni, una coppia francese, François Leroux e Michel Danse.

di Martini de Florian abbiamo ascoltato Plaisir d'amour. Le voci parallele in questo appuntamento erano quelle dei baritoni, coppia francese, François Leroux e Michel Danse. RNC Note di classica. Ludwig van Beethoven. Secondo movimento, larghetto, dal concerto in re maggiore, opera 61 per violino e orchestra. Violinista Itzhak Perlman. Philharmonia Orchestra. Direttore Carlo Maria Giulini.

0: di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il secondo movimento, Larghetto, dal concerto in re maggiore, opera 61 per violino e orchestra. Solista Itzhak Perlman, Philharmonia Orchestra, sotto la direzione di Carlo Maria Giulini.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Hector Berlioz, Carnevale romano, Orchestra Berliner Filarmonica, sotto la direzione di Rudolf Kempe.

0: di Hector Berlioz abbiamo trasmesso Carnevale Romano, orchestra Berliner Filarmonica, direttore Rudolf Kempe.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: RNC, in blu.

so chi c'ha ragione e chi no. Sono una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia. Difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Partiamo dal Golfo Persico. L'Iran minaccia di colpire target americani in Europa. Tra i possibili obiettivi, basi americane in Bulgaria e Cipro, ma anche cavi sottomarini in fibra ottica sotto Hormuz. Intanto Trump apre un nuovo fronte nella guerra contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti e minaccia che aiuta Teheran. Medio Oriente, l'esercito israeliano ordina un'inchiesta penale sull'omicidio della bimba palestinese di 5 anni Hind Rajab, sopravvissuta alle bombe che uccisero i familiari, lasciata morire in auto mentre era al telefono con i soccorritori. La guerra in Ucraina, di almeno 12 morti e una trentina di feriti, il bilancio del massiccio attacco russo nella notte su Kiev. Gli attacchi hanno provocato reazioni di sicurezza anche negli stati membri della NATO confinanti in Polonia e in Romania. Anche la Russia ha segnalato un massiccio attacco di droni ucraini nella notte. Il sindaco di Mosca ha dichiarato che tra ieri sera e stamattina 250 droni si sono diretti verso la regione di Mosca e la maggior parte è stata distrutta. Intanto un'inchiesta dell'anticorruzione ucraina su un giro di riciclaggio di denaro lambisce il presidente Zelensky, indagata la vice capo staff Irina Mudra, immediatamente licenziata. In una precedente inchiesta erano stati incriminati 5 deputati vicini al presidente. Immigrazione, anche Vienna ha ripreso a rimandare in Italia i richiedenti asilo arrivati dal nostro paese, sarebbero già 4 i trasferimenti eseguiti. La decisione dell'Austria segue quella annunciata da Svizzera e Germania. Il sistema perturbato di origine atlantica che attraversa l'Europa determinerà oggi un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni al nord della penisola, a partire dai settori alpini, con piogge da sparse e diffuse anche a carattere temporalesco e localmente intensi. In Francia il diritto all'aiuto a morire ora è legge.
2: Il testo convalidato dal Consiglio Costituzionale la settimana scorsa con alcune riserve permette l'autosomministrazione di un prodotto letale in presenza di un operatore sanitario che, se il paziente non può compiere fisicamente il gesto, può farlo al suo posto. L'accesso è subordinato alla presenza di una grave malattia incurabile, a una condizione clinica che coinvolga la prognosi vitale e alla verifica della capacità della persona di esprimere una volontà libera e informata. Tra i punti più contestati il fatto che si preveda l'obiezione di coscienza per i medici ma non per i farmacisti. La promulgazione arriva al termine di un lungo iter e un dibattito molto acceso. Dal 2025 per ben 2 volte la Camera ha approvato il testo e il Senato lo ha respinto. Infine in una nuova lettura l'Assemblea Nazionale è giunta all'ok definitivo il 15 luglio scorso, dopo che il Senato lo aveva respinto ancora una volta il 7 luglio. La Chiesa in Francia ha espresso tristezza, rammarico e preoccupazione. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
3: La tua firma è più di quanto credi, anche alla Spezia, la locanda del Samaritano.
4: Questo è il dormitorio della Caritas, locanda il Samaritano. Grazie all'8 per 1000 siamo riusciti a pensare da zero a una struttura. Ognuno ha il proprio letto, il proprio tavolo, la sedia, può avere lo spazio necessario dove mettere i propri bagagli e ha a disposizione un bagno. Il centro d'ascolto è proprio lo sportello d'accoglienza per i nostri ospiti. Lo scopo nell'incontrare la persona non è solo quello di soddisfare i bisogni primari. Per poter dar loro la dignità umana, per poter farli ritornare di nuovo nella società, non basta solo dar loro il minimo necessario, ma cercar loro di fare qualcosina di più.
3: Irene, operatrice della locanda Il Samaritano, ha spiegato come è organizzata la struttura. Sentiamo ora come vive Marco la sua esperienza di operatore.
5: Quando arriviamo in locanda troviamo spesso i volontari nella zona comune che parlano e dialogano con i nostri ospiti. Noi operatori siamo sempre pronti ad accogliere gli ospiti che si presentano anche durante la sera. Mi viene in mente una sera di quest'inverno in cui aveva diluviato tutto il giorno. Si sono presentati alla locanda due signori che avevano necessità di un posto letto e comunque di asciugarsi, li abbiamo accolti, gli abbiamo preparato una stanza, gli abbiamo dato tutto il materiale per potersi fare una doccia calda e per poter riposare in santa pace. La mattina dopo, andando via, hanno davvero ringraziato di aver trovato un posto che li ha accolti così nel pieno della notte, sotto la pioggia, per poter dormire al caldo.
3: Lo spirito dell'iniziativa, nelle parole di Don Luca Palei, direttore della Caritas diocesana della Spezia.
6: La locanda del Samaritano prende le sue movenze da quello che è il Vangelo di Luca, dove appunto si parla proprio di quell'incontro dove si fece prossimo, si chinò, lo fasciò, se ne prese cura, lo portò poi a una locanda perché proseguisse questa attenzione per lui. Una sintesi rapida e veloce per dire che accogliere i nostri fratelli e sorelle che sono senza dimora in questo caso presso la locanda del Samaritano è veramente una missione di speranza, una missione che realizza quello che è il senso della Chiesa, direi, perché poi nella carità e sulla carità saremo giudicati anche dal Padre Eterno. E allora, ecco, la locanda del Samaritano, come anche l'Emporio e tutte le altre nostre strutture, sono opere e segno. Cosa vuol dire? Opera e segno. Opera, la concretezza di quello che è tangibile e visibile con gli occhi, concretamente in servizio per chi ha bisogno. Segno, un segno dell'amore di Dio, della presenza di Dio che attraverso operatori volontari diventa risposta concreta. L'8 per 1000 è veramente quel sostegno prezioso, indispensabile, veramente unico, che ci permette di fare concretezza tra i progetti pensati e quelli poi che diventano vissuti. Vita della nostra vita, vita della vita degli ultimi, e quando si sta con gli ultimi, un po' ultimi si diventa. Quindi grazie all'8 per 1000 possiamo insieme risalire con la speranza, che davvero credo sia la parola più vincente e veramente l'unica cura che può dare di nuovo dignità a chi forse l'ha perduta, per tante ragioni, ma noi siamo qui per portare avanti quello che è il messaggio di salvezza che il Signore ci affida, con i nostri limiti e i nostri confini, ma con tanta verità e con tanta bellezza.
3: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, hai fatto più di quanto credi.
7: RNC, a Torino e Asti, sui 107 e 400.
8: Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: voglio farvi una domanda. Se pensate a Dio, lo associate al dolore o alla gioia? Ecco, padre Alberto Maggi, studioso di Sacra Scrittura, dice che per Gesù, per Dio, il piacere e la felicità dell'uomo vengono prima di ogni comandamento. RNC trasmette Dio e la felicità dell'uomo il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Team Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi al microfono. La guerra in Ucraina, almeno 13 morti e 30 feriti, il bilancio del massiccio attacco russo nella notte su Kiev, che ha coinvolto anche un ospedale pediatrico. Gli attacchi hanno provocato anche reazioni di sicurezza in Polonia e Romania. La Russia ha segnalato un massiccio attacco di droni ucraini. Il sindaco di Mosca ha dichiarato che tra ieri sera e stamattina 250 droni si sono diretti verso la regione di Mosca, la maggior parte è stata distrutta. Un'inchiesta dell'anticorruzione ucraina su un giro di riciclaggio di denaro, l'ambiscia Zelensky, indagata la vice capostaff Irina Mudra, immediatamente licenziata dalla notizia del suo coinvolgimento. In una precedente inchiesta erano stati incriminati 5 deputati vicini al presidente. Golfo Persico, l'Iran minaccia di colpire obiettivi americani in Europa in caso di escalation. Tra questi le basi americane e basi in Bulgaria e Cipro, ma anche i cavi sottomarini in fibra ottica sotto Hormuz. Dal canto suo, Trump apre un nuovo fronte nella guerra, in un isolamento economico senza precedenti dell'Iran, minacciando chi lo aiuta. La risposta dell'Iran, insistere su politiche fallimentari, non farà altro che portare a ulteriori sconfitte. Medio Oriente, l'esercito israeliano ha ordinato un'inchiesta penale sull'omicidio della bambina palestinese di 5 anni in Rajab, sopravvissuta alle bombe che uccisero i familiari, e fu lasciata morire in auto mentre era al telefono con i soccorritori. Il fondatore del colosso immobiliare Evergrande, Hu Shaiyin, è stato condannato all'ergastolo da un tribunale della Cina per una serie di reati finanziari. Le condotte contestate a Hu Shaiyin sono varie, vanno dalla raccolta illegale di depositi all'emissione fraudolenta di titoli. Il sistema perturbato di origine atlantica che attraversa l'Europa centrale determinerà nel corso della giornata di oggi un peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni settentrionali, a partire dai settori alpini, con piogge da sparse a diffuse anche a carattere temporalesco e di forte intensità. Individuato nel cosentino relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina, morti 2 avvocati a bordo, il pilota Carlo Arnulfo di Roma e Angela Buccicco di Matera. Il velivolo avrebbe preso fuoco dopo l'impatto a terra. E infine sport, tennis, a Cincinnati Flavio Cobolli batte Jotara e vola ai quarti di finale, dove incontrerà Tommy Paul, che ha eliminato Zverev, testa di serie numero 1 del torneo. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua in blu 2000 news.
2: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Partiamo dalla guerra in Ucraina perché è stata un'altra notte di massicci raid russi sulla capitale ed è di almeno 13 morti e 40 feriti il bilancio al momento dell'attacco della notte, che ha coinvolto anche un ospedale pediatrico. Gli attacchi hanno provocato anche reazioni di sicurezza in Polonia e Romania. Dal canto suo la Russia ha segnalato un attacco di droni ucraini nella notte. Il sindaco ha dichiarato che tra ieri sera e stamattina 250 droni si sono diretti verso la regione di Mosca e la maggior parte è stata distrutta. Un'inchiesta dell'anticorruzione ucraina su un giro di riciclaggio di denaro ha lambito il presidente Zelensky. Indagata la vice capostaffa Irina Mudra, immediatamente licenziata. In una precedente inchiesta erano stati incriminati 5 deputati vicini al presidente. Ed ora il Golfo Persico. L'Iran minaccia di colpire obiettivi americani in Europa in caso di un'escalation, e tra questi basi americane in Bulgaria e Cipro, ma anche cavi sottomarini in fibra ottica sotto Hormuz. Trump apre un nuovo fronte nella guerra lanciando un isolamento economico senza precedenti. La risposta di Teheran, insistere su politiche fallimentari, non fa altro che portare a ulteriori sconfitte. Medio Oriente, l'esercito israeliano ha ordinato un'inchiesta penale sull'omicidio della bimba palestinese di 5 anni, in Rajab, sopravvissuta alle bombe che uccisero i familiari e lasciata morire in auto mentre era al telefono con i soccorritori. Il sistema perturbato di origine atlantica che attraversa l'Europa centrale determina oggi un deciso peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni settentrionali. Danni e disagi nel genovese. Nelle prime ore del mattino i vigili del fuoco sono stati impegnati soprattutto a Chiavari e Lavagna per diversi scantinati allagati e sottopassi invasi dall'acqua. Immigrazione, anche Vienna ha ripreso a rimandare in Italia richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. Sarebbero già 4 i trasferimenti eseguiti. La decisione dell'Austria segue quelle già annunciate da Svizzera e Germania. Individuato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina, morti 2 avvocati a bordo, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni di Roma, e Angela Buccicco, 55 anni di Matera. Il velivolo avrebbe preso fuoco dopo l'impatto a terra. Infine sport, tennis, a Cincinnati Flavio Cobolli batte Jotare, vola ai quarti di finale dove incontra Tommy Paul che ha eliminato Zverev, test di serie numero 1 del torneo. È tutto, grazie per l'ascolto.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti, un cane abbaia alla luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di suo padre.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu, la radio con tante radio dentro. RNC, In Blu.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Nuovo massiccio attacco russo su Kiev nella notte, il bilancio è di 13 morti e 40 feriti. Gli attacchi hanno provocato anche reazioni di sicurezza negli stati membri della NATO confinanti in Polonia e in Romania. Mosca riferisce che le forze ucraine hanno lanciato la scorsa notte oltre 700 droni su 18 regioni russe, sulla Crimea occupata e sulle acque del Mar Nero e del Mar d'Azov. Sempre alta tensione tra Stati Uniti ed Iran. Trump apre un nuovo fronte, un isolamento economico senza precedenti per tentare di superare l'impasse. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi commenta: insistere su politiche fallimentari porterà ulteriori sconfitte. Intanto in Medio Oriente l'esercito israeliano ha ordinato un'inchiesta penale sull'omicidio della bimba palestinese di 6 anni in Dar Rajab, sopravvissuta alle bombe che uccisero i familiari e lasciata morire in auto mentre era al telefono con i soccorritori. Durante la notte l'esercito israeliano ha evacuato un avamposto illegale vicino al villaggio palestinese di Deir Istiya in area B a sud di Nablus in Cisgiordania, scoppiati scontri violenti con i coloni. Cambiamo pagina. Il fondatore del colosso immobiliare Evergrande, Hu Shaihin, è stato condannato all'ergastolo dal Tribunale della Cina per una serie di reati finanziari. Le condotte contestate sono varie e vanno dalla raccolta illegale di depositi all'emissione fraudolenta di titoli. Il tempo in Italia: il sistema perturbato di origine atlantica che attraverso l'Europa centrale determinerà oggi un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche al nord, con piogge sparse anche a carattere temporalesco e intense. Infatti si registrano danni e disagi nel genovese. Nelle prime ore del mattino i vigili del fuoco sono stati impegnati soprattutto a Chiavari e a Lavagna per diversi scantinati allagati e sottopassi invasi dall'acqua. Immigrazione: anche Vienna ha ripreso di mandare in Italia i richiedenti asilo arrivati dal nostro paese, sarebbero già 4 i trasferimenti eseguiti. La decisione dell'Austria segue quelle già annunciate da Svizzera e Germania. Chiudiamo con lo sport. Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo di Cincinnati, ha passato il turno vincendo il 2-7 il portoghese Jaime Faria e al prossimo turno affronterà lo statunitense Tiafoe. Eliminato a sorpresa il numero 1 del tabellone Zverev, che ha perso in 3-7 con l'americano Paul, prossimo avversario di Flavio Cobolli. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
3: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
4: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
3: Ecco la serva del Signore.
6: Sia fatto a me secondo la tua parola.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: E il Verbo si è fatto carne
4: e abitò fra noi.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
7: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che, per la sua passione e la sua croce, giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Buona giornata con la carezza di Maria.
2: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
8: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
9: RNC in blu.
10: La radio invita te.
11: La radio invita te.
12: La radio invita voi che ci ascoltate.
11: Vecchi amici, amici.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Il programma Ogni Finestra una Canzone si apre oggi con un cordialissimo saluto e con il benvenuto all'ascolto di questo nostro programma. Un programma che va in onda tutti i giorni a Radio RMC in compagnia di Aldo. Il resto lo diremo nel corso del programma, ma all'inizio bisogna porgere alle ascoltatrici e ascoltatori il cordiale saluto, il benvenuto e augurare buon ascolto. Come normalmente facciamo, iniziamo con un brano solamente suonato e incominciamo con una serenata. Nel 1797 nasceva Franz Schubert ed è mancato nel 1828. Tra le tante composizioni di Franz Schubert c'è anche questa magnifica serenata che usiamo per aprire la trasmissione di oggi. Buon ascolto.

molto noto e conosciuto questo brano, molto nota e conosciuta questa serenata che abbiamo usato per aprire la trasmissione di oggi, e il grandissimo Franz Schubert per questa serenata che abbiamo usato, una serenata che viene molto usata e al giorno d'oggi molto nota e conosciuta, e noi l'abbiamo messa in onda per aprire la trasmissione di oggi. Il prossimo brano è molto interessante. De Martino e De Vigne hanno composto Letterina a Caterina, la voce è quella di Luciano Pellegrini, Angelini e la sua orchestra accompagnano.

La canzone che è andata in onda aveva per titolo Letterina a Caterina. De Martino e De Villi hanno composto questa canzone, la voce per il canto era quella di Luciano Pellegrini e accompagnavano gli strumenti dell'orchestra Angelini. Possiamo mettere in onda una bella voce, la voce di Vittoria Mongardi. Kramer, Galinei e Giovannini hanno composto una canzone che ha per titolo 20 anni in cuore. Accompagna Vittoria Mongardi l'orchestra diretta dal maestro Armando Fragna. Notiamo bene il titolo di questa canzone, 20 anni in cuore, quindi possiamo dire e definire che i 20 anni non sono quelli della data di nascita, a quante volte la Terra ha girato intorno al Sole per compiere un anno, 2 anni, 10 anni, 20 anni, 100 anni. L'importante è, come dice il titolo di questa canzone, è come canterà Vittoria Mongardi, 20 anni in cuore.

compio di 20 anni, si trattava in questa canzone. 20 anni si dice l'età più bella, peccato che passi in fretta e magari qualcuno si accorge poco dell'età dei 20 anni, anche perché non ha esperienza di età adulta. Carmen Garinei e Giovannini hanno composto 20 anni in cuore, la voce splendida di Vittoria Mongardi, Armando Fragna con la sua orchestra l'ha accompagnata. Il brano che vogliamo ascoltare adesso è un brano molto delicato e soprattutto romantico. Violette nei capelli, Carducci, Siroli hanno composto questa canzone che ascoltiamo da due grandi della canzone del tempo passato come Dea Garbaccio e Ernesto Bonini e una grandissima orchestra, l'orchestra Bazzizza.

è andata in onda la canzone Violette nei capelli, una canzone molto delicata. Questa canzone è stata interpretata da Dea Galbaccio, Ernesto Bonino e condiva tutta la grande orchestra diretta dal maestro Pippo Bazizza, Violette nei capelli. Questo è stato lo spunto per la canzone che abbiamo ora messo in onda. Vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RNC in compagnia di Aldo, e se qualche ascoltatrice vuole parlare con Aldo per questo programma, voglio sempre dare il numero di telefono. Qualcuno ha avuto occasione di parlare con me e così abbiamo parlato delle canzoni, delle musiche del tempo passato e ci siamo chiariti anche tante idee. Nel 1952 si trovavano in studio di registrazione della Columbia, Doris Day e Frankie Lane. L'orchestra è di Carl Fischer, il coro è famosissimo di Norman Lubov, che ha fatto molte incisioni negli anni 50, un brano tradizionale e arrangiato da Marie, un brano che è stato cantato anche in lingua italiana da cantanti italiani. Sugar Bush è il nome abbastanza strano di questa protagonista della canzone che mettiamo in onda. Sugar Bush, la piccola Zulu.

credo che molti di noi si siano ricordati questa canzone, anche perché è stata interpretata in italiano da parecchi cantanti. Sugar Bush, un brano tradizionale arrangiato da Marais. Doris Day, Frankie Lane, orchestra Carl Fischer e coro Norman Luboff, incisione della Columbia che risaliva al 1952. Il prossimo brano che voglio mettere in onda è interpretato da Ernesto Bonino. Frustaci e Bracchi hanno composto la canzone, Ernesto Bonino con l'orchestra Bazzizza, proprio al titolo che riguarda la canzone, vecchia canzone. Questa è vecchie canzoni, le mettiamo in onda tutti i giorni, ma questa vecchia canzone molto raramente. Voce di Ernesto Bonino.

abbiamo messo in onda una vecchia canzone, sono vecchie le canzoni che mettiamo in onda nei nostri programmi, perché così vuole essere congegnato questo nostro programma di canzoni e musica che ci porta al tempo passato e ci ha portato vecchia canzone di Frustacci e Branchi, Ernesto Bonino in voce e la grande orchestra diretta dalla Pippo Bazzizza. Una canzone di Warren e Brooks la possiamo ascoltare da Rizzo Ottolani e la sua orchestra che accompagna Catina Ranieri in una canzone molto originale, si titola La Rosa Tatuata. I tatuaggi sono in ordine ancora al giorno d'oggi e molti si fanno i tatuaggi, vogliono essere così un po' originali, qualche volta anche un po' troppo originali. Noi da bambini avevamo i chewing gum e dentro il chewing gum c'erano delle piccole calcomanie e si faceva una specie di tatuaggio sul braccio che poi bastava un po' di sapone oppure quello che facevano i ragazzi che andando in giro giocando con l'acqua andava via tutto. Invece i tatuaggi non vanno via più se sono quelli veri. La rosa tatuata, una rosa molto interessante per questa canzone e per questa voce, Catina Ranieri.

Wagner e Brooks sono stati i compositori di questa canzone. Abbiamo potuto mettere in onda La Rosa Tatuata, la voce di Katina Ranieri e l'orchestra diretta dal grande maestro Rizz Ottolani. Dopo questa voce femminile tanto delicata e questa canzone molto nostalgica, posso mettere in onda di Stan Jones Riders in the Sky, in italiano Cavalieri del Cielo. Questa è stato negli anni 50 anche un cavallo di battaglia, così come si dice, per Gino Latilla. Stan Jones ha composto questa canzone, Vaughan Monroe e la sua orchestra, incisione voce del padrone, cantano lo stesso Vaughan Monroe e il quartetto. Riders in the Sky sarebbe Cavalieri del Cielo. Ho dato il numero di telefono, però ogni tanto voglio dire, anche se qualche ascoltatrice o qualche ascoltatore vuole scrivere per questo programma, non inviate le vostre lettere e cartoline a Radio RNC, bensì direttamente al sottoscritto, perché questa è anche una trasmissione che va in onda in via telematica, quindi arriviamo molto vicini anche con la corrispondenza. Può inviare le proprie lettere e cartoline ad Aldo, Colle Don Bosco, 14022 Castelnuovo Don Bosco, in provincia di Asti. Posso dire questo, che è il posto dove lavoro, quindi è più facile per me anche rintracciare dischi, rintracciare anche quello che potrebbe essere la velocità nella messa in onda di qualche incisione. Voglio ricordare, se qualcuno vuole scrivere, per Aldo, Colle Don Bosco, 14022 Castelnuovo Don Bosco, in provincia di Asti. Questo è perché il posto dove abito e dove lavoro. Riders in the Sky.

una ottima cavalcata nel cielo con questa canzone e questa interpretazione, incisione a 78 giri. Abbiamo ascoltato Vaughan Monroe e la sua orchestra, e cantava lo stesso Vaughan Monroe con il quartetto Riders in the Sky, Cavalieri del Cielo. E le Cavalieri del Cielo proseguono adesso con un'altra canzone che ha per titolo Non son più bambina, di Campese, la voce di Alda Mangini, e l'orchestra è diretta dal maestro Pazzica.

ha preso l'onda la voce di Alda Mangini e l'orchestra Barzizza Campese ha composto questa canzone Non son più bambina, e qui sì, con questo testo è abbastanza, con un po' di pretese di non essere più bambina, e noi non abbiamo nessuna pretesa, ma vogliamo ascoltare un'incisione a 78 giri del 1947. Warren e De Villiers hanno composto una canzone a tempo di rumba che è stata inserita nel film Una notte a Rio della 20th Century Fox. La voce è quella di Gigi Beccaria e l'orchestra Boietta. Chica, chica, boom!

dall'Equatore giunta nel Brasile. La novità, la cicca cicca bucci, al varietà per casa nel cortile, si canta sola cicca cicca bucci.

ma chissà capir cosa voglio dire queste tre parole. Bum ci bum ci bum bum ci bum ci bum bum, se splende il sol, se c'è la luna piena, ti seguo ignoro.

tick a tick a boom, tick a tick a boom, tick a tick a boom, tick a tick a boom, tick a tick a boom, tick a tick a boom, tick. Dal 1947 abbiamo messo in onda questo Cica Cica Boom con Gigi Beccaria e Orchestra Moietta. Abbiamo ancora qualche tempo per ascoltare Billy Cotton e la sua banda e coro, un fast trot non tanto veloce, un po' lento, l'ultima ronda, The Last Roundup, incisione a 78 giri della Columbia.

0: specchi, amici, amici, d'oggi e di domani.
1: La speranza è regaliare,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: E con l'ultima ronda abbiamo terminato anche la trasmissione di oggi a Radio N5 Pia di Aldo. Il nostro appuntamento è per domani ed un ringraziamento per l'ascolto, un cordiale saluto, a risentirci.
5: RNC in blu.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: in Blu 2000 News.
1: La guerra in Ucraina, nuovo massiccio attacco russo su Kiev nella notte, il bilancio di 13 morti e 40 feriti. Reazioni di sicurezza anche in Polonia e in Romania. L'anticorruzione interviene sul governo di Zelensky. Tensione tra Stati Uniti ed Iran, Trump apre un nuovo fronte, un isolamento economico senza precedenti. Il ministro degli esteri iraniano Rachkin commenta: insistere su politiche fallimentari porterà nuove sconfitte. Tragedia nella campagna del Salento al confine tra Nardò e Porto Cesario. Un uomo di 72 anni, Giuseppe Pampo di Leverano, è morto ieri dopo essere stato sbranato da due Rottweiler. Quali sono le regole per i proprietari? Buongiorno da Franco Rossi al microfono. È durato ore la notte scorsa un pesantissimo attacco aereo russo sulla capitale Kiev e sull'area circostante la città. 13 morti, 40 feriti, colpito anche un ospedale pediatrico. Andrea Domaschio.
2: Secondo l'aeronautica ucraina, le forze russe hanno utilizzato per attaccare Kiev almeno 46 missili di diverso tipo e circa 170 droni, anche questi di genere diverso. Le forze ucraine di difesa dichiarano di essere riuscite a intercettarne la maggior parte, ma almeno una trentina sarebbero riuscite a colpire vari obiettivi. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha proclamato per domani il lutto cittadino, mentre il presidente Zelensky torna a chiedere con forza a Stati Uniti e alleati europei nuovi razzi Patriot per garantire agli ucraini un'efficace difesa antimissilistica. Riprendendo stamane le parole di denuncia di Zelensky, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato: la Russia sta perdendo la guerra e reagisce colpendo volutamente i civili. Ed ha aggiunto: stiamo lavorando con gli stati membri e i nostri partner per sostenere le capacità antibalistiche dell'Ucraina. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Ed ora nel Golfo Persico è sempre alta la tensione tra Stati Uniti ed Iran. Trump apre un nuovo fronte, un isolamento economico senza precedenti per il paese. E intanto l'Iran minaccia di colpire delle basi in Europa degli americani. Il punto di Antonella Mazza Teruel.
3: Doveva durare poche settimane per Stati Uniti e Israele, ma a quasi sei mesi dall'inizio il conflitto nel Golfo per fermare il nucleare in Iran è tutt'altro che chiuso e, oltre ad essersi allargato allo stretto di Hormuz, ora si amplia ulteriormente. È il capo della Casa Bianca, sul suo social Truth, ad annunciare l'operazione economica più devastante mai intrapresa contro un paese. Si tratterà, scrive Donald Trump, di una guerra economica e di un isolamento senza precedenti. Il presidente statunitense chiama a raccolta gli alleati per sconfiggere gli iraniani e avverte che se qualsiasi Stato offrirà loro un'ancora di salvezza dovrà affrontarne le tremende conseguenze economiche. Non specifica chi si rivolge, ma si sa che sono Mosca e Pechino i principali alleati di Teheran, che intanto risponde alle ultime intimidazioni di Washington. Per il ministro degli esteri iraniano, il nuovo fronte aperto, il cosiddetto D-Day economico, è un diversivo rispetto alla crisi dell'America, che ha un debito senza precedenti, e il terrorismo degli Stati Uniti, così scrive Abbas Arashi sui social, minaccia l'economia globale e la sovranità in tutto il mondo. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Abbiamo detto che Teheran ha minacciato di colpire le basi statunitensi in Europa, in particolare a Cipro, in Bulgaria. Ascoltiamo il commento di Antonio Di Bella, editorialista esperto di Stati Uniti.
4: Prima di tutto calma e sangue freddo. Gli esperti ci ricordano che è molto improbabile un missile a lunga gittata iraniana che colpisca una base americana o italiana sul nostro suolo, ma non bisogna sottovalutare queste minacce. È possibile un attacco invece a basi a Cipro, in Bulgaria o in Grecia, quindi vicino a noi. E poi c'è il pericolo terrorismo, in particolare che potrebbe colpire gli snodi energetici del nostro paese, ma qui vigilano polizia e servizi segreti. Certo, non dobbiamo sottovalutare le minacce di un paese che è in guerra con tutto l'Occidente, e qui bisogna quindi ripensare a quel diniego che il governo Meloni oppose a Trump sull'uso della base NATO di Sigonella come punto d'appoggio per i bombardamenti americani in Iran, un diniego che oggi si vede come sia stato importante. D'altronde si iscrive nella storia della politica estera italiana. Il governo Moro, pensate, in piena guerra fredda, non dava le basi NATO agli americani automaticamente, ma contrattava di volta in volta in base al rispetto della nostra Costituzione.
1: Ed ora il Medio Oriente, perché l'esercito israeliano ha ordinato un'inchiesta penale sull'omicidio della bimba palestinese di 5 anni, Hinda Rajab, sopravvissuta alle bombe che uccisero i familiari, ma che fu lasciata morire in un'auto mentre era al telefono con i soccorritori. Ce ne parla Pierluigi Vito.
5: Hinda Rajab nel gennaio 2024 aveva 5 anni, viaggiava con zii e cugini cercando di fuggire dalle operazioni di guerra dell'IDF a Gaza. La loro macchina venne crivellata di colpi. Hinda rimase per ore al telefono con gli operatori della Mezzaluna Rossa chiedendo aiuto mentre i suoi parenti erano morti. Vennero tutti ritrovati senza vita 12 giorni dopo. Il suo caso è uno di quelli su cui l'esercito israeliano ha comunicato di aver aperto indagini interne. Tra questi c'è anche la strage di 15 operatori umanitari della Mezzaluna Rossa, della Protezione Civile Palestinese e delle Nazioni Unite falcidiati a colpi di artiglieria nel marzo 2025. I loro resti furono recuperati da una fossa comune nella sabbia nel sud della striscia, dove furono sepolti insieme ai veicoli distrutti. Le famiglie non nutrono alcuna speranza di avere giustizia e le organizzazioni a tutela dei diritti umani condividono lo scetticismo. L'esercito israeliano più volte ha aperto inchieste in cui si autoassolve, solo in rarissimi casi ammette le proprie responsabilità. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Nel messaggio pubblicato in occasione della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, che ricorre il 1 settembre, Papa Leone XIV riprende le parole del profeta Isaia: forgeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci. Esorta così ad attraversare i propri desideri interiori, segni di un'odierna crisi etica e culturale che include perdita di senso del limite, desiderio di dominio e ricerca di profitto. Questo è il cammino di un'autentica conversione ecologica che nasce dal cuore. 6 donne uccise dai propri compagni in meno di una settimana. È la tragica lista dei femminicidi che non si ferma. Paola Gatti.
6: 6 donne uccise dopo Ferragosto. Questa del 2026 passerà tristemente alla storia come l'estate dei femminicidi, nonostante i casi del primo semestre del 2026 siano in calo del 37% rispetto allo stesso periodo del 2025. Importante l'attività di sensibilizzazione svolta dalle forze dell'ordine. In base al codice rosso, questure e commissariati di polizia hanno predisposto una corsia d'ascolto protetta e prioritaria per le denunce di violenza domestica e di genere. Pertanto chi abbia subito maltrattamenti e stalking può rivolgersi a carabinieri e polizia. In caso di lesioni fisiche curate in pronto soccorso, gli stessi sanitari allerteranno le forze di polizia. In alternativa le vittime possono chiamare il 112 o il 113 oppure il 1522 numero antiviolenza e infine i centri antiviolenza o i servizi sanitari territoriali. Paola Gatti, linea allo studio.
1: Tragico dramma nelle campagne del Salento, al confine tra Nardò e Porto Cesario, dove un uomo di 72 anni, Giuseppe Pampo di Leverano, è morto ieri dopo essere stato sbranato da 2 Rottweiler. Fausto Nicastro.
7: Aggredito e azzannato da 2 Rottweiler mentre raccoglieva dei fichi in campagna. È morto così un agricoltore di 72 anni in una contrada vicino Porto Cesario in provincia di Lecce. I figli dell'uomo, preoccupati di non vedere rientrare il padre in casa, l'hanno cercato e trovato senza vita con numerose ferite e i cani ancora addosso. Rischiando di essere aggrediti a loro volta, sono riusciti ad allontanare i molossi con l'uso di un bastone. I carabinieri hanno poi rintracciato gli animali e il loro proprietario in una tenuta poco distante dal luogo del ritrovamento del corpo. Questo è l'ultimo episodio di cronaca che riguarda le aggressioni di cani. Per legge in Italia c'è sempre l'obbligo di guinzagli all'aperto, mentre la museruola va applicata in casi specifici. In caso di aggressione però per il padrone si possono configurare responsabilità sia civili che penali. Secondo un recente studio, negli ultimi 16 anni in Italia si sono verificati 56 attacchi mortali, la maggior parte dei quali evitabili perché dovuti alla scarsa vigilanza e soprattutto alla cattiva gestione dei cani da parte dei proprietari. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Diamo uno sguardo al tempo. Deciso peggioramento delle condizioni meteo sul nord Italia, con piogge da sparse diffuse anche a carattere temporalesco e localmente intense. Danni e disagi si registrano nel genovese. Nelle prime ore del mattino i vigili del fuoco sono stati impegnati soprattutto a Chiavari e a Lavagna per diversi scantinati allagati e sottopassi invasi dall'acqua. Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play.
8: RNC 107.4.
9: La tua radio.
10: La tua radio.
9: La tua radio.
11: Ecco.

0: quante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

In Blu, la radio con tante radio dentro. RNC, In Blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Massicci raid russi sull'Ucraina, nel mirino Kiev, Kharkiv e Odessa, 13 le vittime, colpito un ospedale pediatrico, dice Zelensky. Allerta per un drone che è precipitato in una zona disabitata in Romania. Intanto, dopo le nuove inchieste anticorruzione che coinvolgono alcuni collaboratori di Zelensky, l'ex ministro della difesa rimosso Fedorov rompe il tabù del voto e chiede nuove elezioni nel paese nonostante il conflitto in corso. La guerra nel Golfo, Trump apre un nuovo fronte, un isolamento economico senza precedenti. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi commenta: insistere su politiche fallimentari non farà altro che portare ulteriori sconfitte.
2: Doveva durare poche settimane per Stati Uniti e Israele, ma a quasi sei mesi dall'inizio il conflitto nel Golfo per fermare il nucleare in Iran è tutt'altro che chiuso e, oltre ad essersi allargato allo stretto di Hormuz, ora si amplia ulteriormente. È il capo della Casa Bianca, sul suo social Truth, ad annunciare l'operazione economica più devastante mai intrapresa contro un paese. Si tratterà, scrive Donald Trump, di una guerra economica e di un isolamento senza precedenti. Il presidente statunitense chiama a raccolta gli alleati per sconfiggere gli iraniani e avverte che se qualsiasi Stato offrirà loro un'ancora di salvezza dovrà affrontarne le tremende conseguenze economiche. Non specifica chi si rivolge, ma si sa che sono Mosca e Pechino i principali alleati di Teheran, che intanto risponde alle ultime intimidazioni di Washington. Per il ministro degli esteri iraniano, il nuovo fronte aperto, il cosiddetto D-Day economico, è un diversivo rispetto alla crisi dell'America, che ha un debito senza precedenti, e il terrorismo degli Stati Uniti, così scrive Abbas Arashi sui social, minaccia l'economia globale e la sovranità in tutto il mondo. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Il Papa ha ricevuto in udienza il presidente del Libano Joseph Aoun. I colloqui in segreteria di Stato si sono concentrati sostanzialmente sugli accordi trilaterali firmati da Stati Uniti, Israele e Libano, intese a stabilizzare i confini meridionali della Repubblica del Libano e a raggiungere una pace giusta e duratura. La Santa Sede ha espresso seria preoccupazione per le difficoltà che si stanno sperimentando nel metterlo in esecuzione e ha assicurato il proprio sostegno agli sforzi che vanno in tal senso. Sono sbarcati questa mattina nel porto di Bari 48 naufraghi soccorsi dalla nave di emergency nelle acque internazionali in zona SAR libica. Tra loro ci sono 31 minori stranieri non accompagnati che saranno presi in carico dai servizi sociali cittadini. Dalla nave sono state sbarcate anche le salme di 7 persone morte per asfissia durante la traversata. Ed è stato trovato senza vita nel Tevere Roberto D'Ambrosio, 54 anni, scomparso dalla zona di Testaccio a Roma il 18 agosto scorso. Il corpo è stato rinvenuto nel pomeriggio di ieri. L'uomo è stato identificato anche grazie alla denuncia di scomparsa presentata dai familiari. Sul corpo sarà eseguita l'autopsia per chiarire le cause della morte. Tra le ipotesi c'è anche quella del gesto volontario. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC. La tua radio.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, pesante attacco russo su Kiev e diverse città del paese, almeno 13 morti, colpito anche un ospedale pediatrico. Il ministro degli esteri russo Lavrov avrà un incontro con il capo del servizio diplomatico del Vaticano, l'arcivescovo britannico Gallagher, il 25 agosto, lo ha comunicato il ministero degli esteri russo, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa RIA Novosti.
2: Secondo l'aeronautica ucraina, le forze russe hanno utilizzato per attaccare Kiev almeno 46 missili di diverso tipo e circa 170 droni, anche questi di genere diverso. Le forze ucraine di difesa dichiarano di essere riuscite a intercettarne la maggior parte, ma almeno una trentina sarebbero riuscite a colpire vari obiettivi. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha proclamato per domani il lutto cittadino, mentre il presidente Zelensky torna a chiedere con forza a Stati Uniti e alleati europei nuovi razzi Patriot per garantire agli ucraini un'efficace difesa antimissilistica. Riprendendo stamane le parole di denuncia di Zelensky, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato: «La Russia sta perdendo la guerra e reagisce colpendo volutamente i civili». Ed ha aggiunto: «Stiamo lavorando con gli Stati membri e i nostri partner per sostenere le capacità antibalistiche dell'Ucraina». Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: E le tensioni nel Golfo, il presidente americano Trump annuncia la nuova strategia, la guerra economica, per un isolamento su scala senza precedenti, e chiede che gli alleati si schierino con gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi risponde: il terrorismo che minaccia l'economia globale porterà solo ulteriori sconfitte politiche. In caso di guerra useremo armi distruttive, affermano intanto i Pasdaran. Secondo il sito Axios, un corridoio segreto degli Stati Uniti per far transitare sarebbe un corridoio segreto degli Stati Uniti per far transitare le navi a Hormuz. Il Papa ha ricevuto in udienza il presidente del Libano, Joseph Aoun. I colloqui in segreteria di Stato si sono concentrati sostanzialmente sugli accordi trilaterali firmati da Stati Uniti, Israele e Libano, e inteso a stabilizzare i confini meridionali della Repubblica del Libano e a raggiungere una pace giusta e duratura. Nuova scossa di magnitudo 5.8 è stata registrata in Indonesia, nella regione di Flores. La scossa arriva nel paese già martoriato dalle conseguenze del sisma di magnitudo 7.7 che la scorsa settimana ha devastato la provincia di Nusa Tenggara, provocando 53 vittime. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: In Blu, la radio con tante radio dentro. RNC, In Blu.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Oggi il Papa ha incontrato il presidente libanese Joseph Aoun. Al centro del colloquio l'accordo trilaterale firmato a giugno che intende avviare una de-escalation fra Israele e Libano, ma che trova una difficile attuazione.
2: Questa mattina Papa Leone XIV ha incontrato il presidente libanese Joseph Aoun. Il colloquio tenuto al Palazzo Apostolico si è concentrato soprattutto sull'accordo trilaterale firmato a Washington il 26 giugno scorso tra Israele e Libano con la regia degli Stati Uniti. Nel resoconto del dialogo, la Santa Sede ha espresso compiacimento per la sottoscrizione del documento, ma si dice preoccupata per le difficoltà che si stanno sperimentando nel metterlo in esecuzione, assicurando il proprio sostegno agli sforzi che vanno in tal senso. Nonostante l'obiettivo dichiarato di ridurre le tensioni di confine, spianare la strada alla stabilità regionale a lungo termine, infatti, l'accordo trova grandi difficoltà di attuazione con l'IDF che continua i suoi attacchi e l'occupazione di varie zone del sud del Libano. Israele giustifica le sue azioni ribadendo la volontà di colpire il gruppo Hezbollah presente in quei territori. Il presidente Aoun ha infine ringraziato il Papa chiedendo che continui il sostegno del Vaticano alle richieste di pace e di ritiro di Israele. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, pesante attacco russo su Kiev e diverse città del paese, almeno 13 morti, una trentina i feriti, colpito anche un ospedale pediatrico. Il ministro degli esteri russo Lavrov avrà un incontro con il capo del servizio diplomatico del Vaticano, l'arcivescovo britannico Gallagher, il 25 agosto, lo ha comunicato il ministero degli esteri russo, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa RIA Novosti. Sono sbarcati questa mattina nel porto di Bari 48 naufraghi soccorsi dalla nave di emergency nelle acque internazionali della zona SAR libica. Tra loro, secondo quanto viene riportato, ci sono 31 minori stranieri non accompagnati che saranno presi in carico dai servizi sociali cittadini. Dalla nave sono state sbarcate anche le salme di 7 persone morte per asfissia durante la traversata. Confronto in questura a Campobasso fra Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne morte avvelenate con ricina durante una cena nel Natale scorso, e un'amica. Il confronto dopo l'esito degli esami svolti a Berlino, che ha rilevato la negatività al veleno sia di Gianni De Vita che dell'altra figlia Alice, quest'ultima ieri nuovamente ascoltata dai magistrati. Il maltempo al nord, allerta arancione in Lombardia e gialli in 8 regioni. In Liguria la circolazione ferroviaria lungo la linea Genova Ventimiglia è stata sospesa. Un fulmine ha mandato in tilt la sala comando della stazione di Ventimiglia. Nubifragi anche nel Tiguglio, dove sono caduti circa una ventina di fulmini. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC, Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: voglio farvi una domanda. Se pensate a Dio, lo associate al dolore o alla gioia? Ecco, padre Alberto Maggi, studioso di Sacra Scrittura, dice che per Gesù, per Dio, il piacere e la felicità dell'uomo vengono prima di ogni comandamento. RNC trasmette Dio e la felicità dell'uomo il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio,
5: la tua radio,
6: la tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, pesante attacco russo su Kiev e diverse città del paese, almeno 13 morti, una trentina i feriti, colpito anche un ospedale pediatrico. Il ministro degli esteri russo Lavrov intanto avrà un incontro con il capo del servizio diplomatico del Vaticano, l'arcivescovo britannico Gallagher, il 25 agosto a Mosca. Lo ha comunicato al ministero degli esteri russo, secondo quanto riporta l'agenzia RIA Novosti. La tensione nel Golfo, gli Houthi dello Yemen hanno rivendicato due attacchi con droni contro obiettivi in Arabia Saudita. Secondo il portavoce militare del gruppo filo iraniano, le operazioni hanno preso di mira un obiettivo sensibile all'aeroporto di Nairan e una struttura della compagnia petrolifera Aramco nella stessa area. Al momento non ci sono notizie di eventuali vittime o danni provocati dagli attacchi. Dopo la Germania, Svizzera e l'Austria, anche la Finlandia ha annunciato che inizierà a rimandare in Italia i migranti nell'ambito dell'entrata in vigore del regolamento europeo sulla gestione dei richiedenti asilo. In tilt la stazione di Ventimiglia dopo che uno degli oltre 40.000 fulmini caduti sulla Liguria nelle ultime ore avrebbe centrato in pieno la sala di comando. L'intensa e improvvisa scarica elettrica avrebbe mandato in blackout tutti i sistemi che permettono alla stazione Ligure di gestire il traffico dei treni. Una bimba di 4 anni è morta all'ospedale dei bambini di Palermo per una sospetta difterite. La bimba non sarebbe stata vaccinata. La salma è stata sequestrata dalla procura che, oltre a disporre l'autopsia, cercherà di capire come mai la piccola non fosse stata sottoposta alla vaccinazione obbligatoria e se le procedure ospedaliere siano state corrette. La rincorsa dei prezzi dei carburanti in Italia sembra inarrestabile.
2: Secondo il Ministero delle Imprese del Made in Italy, in base alle odierne rilevazioni dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti, il costo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,002 euro al litro per la benzina e 2,116 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,077 euro al litro per la benzina e 2,186 euro al litro per il gasolio. L'Unione Nazionale Consumatori evidenzia quindi come sia stata sfondata anche sulla rete stradale ordinaria la soglia psicologica dei 2 euro al litro, mentre il gasolio sia in autostrada che nella rete stradale normale registra il valore più alto dal 28 luglio, primo giorno in cui doveva entrare in vigore il taglio di 14 centesimi sulle accise che dopo la proroga del 6 agosto durerà fino a lunedì prossimo. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC, in blu.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che...

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. La guerra in Ucraina, massicci raid russi sulla regione di Kiev, almeno 16 morti. Il 25 agosto a Mosca, Monsignor Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati, incontrerà il ministro degli esteri Lavrov. Ma il tempo al nord, in Liguria un fulmine manda in tilt la sala comando della stazione di Ventimiglia, sospesa la circolazione dei treni. La benzina vola sopra i 2 euro al litro, mai così cara da settembre di 3 anni fa. Tutto pronto a Rimini, il meeting per l'amicizia fra i popoli che si apre domani alla fiera, grande attesa per l'arrivo del Papa sabato. Buonasera da Antonella Mitole. In Ucraina almeno 16 morti e 40 feriti. Il bilancio del massiccio attacco russo nella notte della regione di Kiev. Colpiti anche un ospedale pediatrico e una scuola. E intanto il 25 agosto a Mosca, Monsignor Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati, incontrerà il ministro degli esteri Lavrov. Sentiamo Chiara Placenti.
2: Al numero impressionante di droni e missili lanciati dai russi si aggiunge l'indebolimento della difesa antiaerea ucraina. Resta al contrario poderosa la produzione di droni di Kiev, che nelle scorse ore ha centrato una raffineria in Tatarstan. Sul campo invece l'esercito russo rivendica la conquista di 2 nuovi villaggi nel Donbass. Ma per Zelensky si è aperto un nuovo fronte. Un'inchiesta per riciclaggio ha coinvolto la vice capo del suo staff Irina Mudra con l'ex ministro della difesa Fedorov, che chiede elezioni anche a guerra in corso. Ma Podolyak, consigliere di Zelensky, replica che non sussistono le condizioni. Intanto Ursula von der Leyen bolla come guerra ibrida la notizia del drone navale russo distrutto dalla Romania vicino ad una piattaforma offshore nel Mar Nero. Nel pieno delle tensioni giunge la notizia che il Cremlino conferma un colloquio martedì tra il ministro degli esteri Sergei Lavrov e il segretario vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Paul Richard Gallagher, che visiterà Mosca dal 25 al 28 agosto. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Ora in Medio Oriente, Ben-Gvir, il ministro della difesa israeliano, mostra il video di un cantiere con i lavori in corso. Si tratta, dice il ministro, del patibolo sul quale saranno impiccati i terroristi palestinesi. Sentiamo Elena Aquilanti.
3: Una forca per le esecuzioni e delle cabine per far assistere i familiari dei terroristi che verranno impiccati. È quello che il ministro della sicurezza israeliano Itamar Ben-Gvir ha mostrato in un video mentre presentava il cantiere. I nostri terroristi meritano una cosa sola: la morte per impiccagione, ha dichiarato il ministro, che in un video precedente si era spinto a dire di non vedere l'ora di guardare i primi palestinesi uccisi lì dentro, scatenando un'ondata di proteste internazionali. Sul fronte giudiziario, intanto, arriva una svolta sulla morte di Hind Rajab, la bambina di 5 anni uccisa a Gaza nel gennaio 2024, dopo essere rimasta per 3 ore al telefono con la Mezzaluna Rossa, sola, tra i corpi dei suoi familiari. L'IDF ha chiesto alla procura militare di aprire un'inchiesta penale e il procuratore generale ha parlato di grave negligenza nell'invio dei soccorsi. Un'altra indagine riguarda invece la morte di 15 soccorritori della Mezzaluna Rossa, uccisi a Rafah nel marzo del 2025. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: E oggi il Papa ha incontrato il presidente libanese Youssef Aoun al centro del colloquio, l'accordo trilaterale firmato a giugno che intende avviare una de-escalation fra Israele e Libano, ma che trova una difficile attuazione. Sentiamo Fausto Nicastro.
4: Questa mattina Papa Leone XIV ha incontrato il presidente libanese Youssef Aoun. Il colloquio tenuto al Palazzo Apostolico si è concentrato soprattutto sull'accordo trilaterale firmato a Washington il 26 giugno scorso tra Israele e Libano con la regia degli Stati Uniti. Nel resoconto del dialogo, la Santa Sede ha espresso compiacimento per la sottoscrizione del documento, ma si dice preoccupata per le difficoltà che si stanno sperimentando nel metterlo in esecuzione, assicurando il proprio sostegno agli sforzi che vanno in tal senso. Nonostante l'obiettivo dichiarato di ridurre le tensioni di confine, spianare la strada alla stabilità regionale a lungo termine, infatti, l'accordo trova grandi difficoltà di attuazione, con l'IDF che continua i suoi attacchi e l'occupazione di varie zone del sud del Libano. Israele giustifica le sue azioni ribadendo la volontà di colpire il gruppo Hezbollah presente in quei territori. Il presidente Aoun ha infine ringraziato il Papa, chiedendo che continui il sostegno del Vaticano alle richieste di pace e di ritiro di Israele. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Le tensioni nel Golfo, Donald Trump annuncia la guerra economica a Teheran, nuovo attacco degli Houthi dello Yemen contro strutture petrolifere dell'Arabia Saudita. Sentiamo Antonio Soviero.
5: Donald Trump apre un nuovo fronte e annuncia un isolamento economico senza precedenti. Sarà l'operazione economica più devastante mai intrapresa contro un paese, scrive sui social, e minaccia conseguenze economiche tremende per qualsiasi paese offra all'Iran un'ancora di salvezza. Il riferimento implicito è a Russia, Cina, Turchia e India. Ma vi è un'altra ragione della nuova trovata del presidente USA. Il debito pubblico statunitense vola a oltre 40 mila miliardi di dollari e a pesare è proprio il costo del conflitto in Iran, oltre ai mancati introiti sui dazi. Il regime iraniano replica, sarà una nuova politica fallimentare. I Pasdaran minacciano, in caso di nuova guerra useremo armi più distruttive. Nel mirino finirebbero anche le basi americane in Europa, secondo il Financial Times. E la NATO dice di essere pronta ad affrontare qualsiasi evenienza. Infine, capitolo Hormuz. Secondo la testata Axios, gli americani avrebbero istituito un corridoio protetto aggirando il controllo degli iraniani. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Nuovi sbarchi di migranti in Italia, 80 sono giunti autonomamente nel Siracusano, 57 portati a Lampedusa. Intanto anche la Finlandia e la Svezia annunciano la ripresa dei trasferimenti dei richiedenti asilo verso il nostro paese. Sentiamo Elena Seno.
6: Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche la Finlandia si prepara ad applicare il nuovo patto europeo sulla migrazione con il trasferimento dei richiedenti asilo verso l'Italia, paese di primo ingresso. Ieri il governo di Vienna aveva fatto sapere di 4 espulsioni già avvenute dal 12 giugno, data di entrata in vigore delle nuove norme europee. Oggi il ministro degli interni di Helsinki è ad annunciare l'avvio dei trasferimenti. E intanto si sono concluse a Bari le operazioni di sbarco delle 7 salme dei 48 profughi recuperati dalla Life Support di Emergency nelle acque internazionali della zona sarlibica. Tra i tratti in salvo, 31 sono minori non accompagnati, per i quali è scattata la mobilitazione, come ha riferito il sindaco di Bari Vito Leccese, presente al porto.
7: Gli assistenti sociali, pronto intervento sociale del comune di Bari, si farà carico in questa prima fase di accompagnamento verso le comunità che accoglieranno i minori.
6: Elena Seno, linea allo studio.
1: Una notizia che arriva dalla Nigeria: un'imbarcazione si è capovolta nello stato di Sokoto, nel nord-ovest del paese, uccidendo almeno 40 bambini. Lo riporta il sito della Reuters, citando un funzionario locale dell'autorità per le vie navigabili interne. L'incidente è avvenuto mentre i passeggeri si stavano dirigendo verso i campi di riso per la semina o la raccolta, ha dichiarato il funzionario capo della zona. Il maltempo al nord, allerta arancione in Lombardia e gialla in 8 regioni. In Liguria un fulmine ha mandato in tilt la sala comando della stazione di Ventimiglia, interrotta la circolazione dei treni. Sentiamo Erika Calvani.
8: Oltre 37.000 fulmini sono caduti oggi sulla Liguria, più di 20.000 solo su Genova. Una bomba d'acqua si è abbattuta questa mattina sulla costa ligure, provocando danni e criticità soprattutto nel Tiguglio. Fino a 103 mm di pioggia in un'ora è quanto misurato dal pluviometro di Chiavari, dove l'acqua ha allagato strade e sottopassi, invaso negozi ed è entrata anche dentro auto e bauletti degli scooter. Non preoccupa al momento il fiume Entella, il cui livello resta basso. Anche a Genova la tempesta di fulmini e tuoni dal mare si è spostata verso l'entroterra, sottopassi allagati soprattutto nella zona di Certosa. Vigili del fuoco intervenuti in soccorso ai cittadini a Sestri Levante e Lavagna, mentre a Rapallo l'Aurelia diventava un fiume. Blackout alla stazione di Ventimiglia, un fulmine ha colpito un palo e provocato così un'improvvisa scarica che ha mandato in tilt la sala di comando. Intanto in Liguria continua a piovere e sono previste possibili trombe marine. Tra la notte e la tarda mattinata di domani è atteso un nuovo passaggio perturbato. L'ARPAL prolunga lo stato d'allerta, massimo grado per temporali dalle 3 alle 15 di domani sul centro Levante Ligure, poi allerta gialla fino alle 17. Erika Calvani, linea allo studio.
1: Una bimba di 4 anni è morta all'ospedale dei bambini di Palermo per una sospetta difterite. La bimba non sarebbe stata vaccinata. La salma è stata sequestrata dalla procura che, oltre a disporre l'autopsia, cercherà di capire come mai la piccola non fosse stata sottoposta alla vaccinazione obbligatoria e se le procedure ospedaliere siano state corrette. La rincorsa dei prezzi dei carburanti in Italia sembra inarrestabile ed anche oggi i prezzi medi di benzina e gasolio hanno sforato la soglia psicologica dei 2 euro al litro. Sentiamo Andrea Domaschio.
9: Secondo il Ministero delle Imprese del Made in Italy, in base alle odierne rilevazioni dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti, il costo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,002 euro al litro per la benzina e 2,116 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,077 euro al litro per la benzina e 2,186 euro al litro per il gasolio. L'Unione Nazionale Consumatori evidenzia quindi come sia stata sfondata anche sulla rete stradale ordinaria la soglia psicologica dei 2 euro al litro, mentre il gasolio sia in autostrada che nella rete stradale normale registra il valore più alto dal 28 luglio, primo giorno in cui doveva entrare in vigore il taglio di 14 centesimi sulle accise che dopo la proroga del 6 agosto durerà fino a lunedì prossimo. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci. Il tema del messaggio per l'undicesima giornata mondiale di preghiera per la cura del creato che sarà celebrata il 1 settembre. Giorgia Bresciani.
10: Nel messaggio appena pubblicato il Papa denuncia come rispetto al sogno di Isaia oggi vediamo troppo spesso accadere l'esatto contrario, con gli sforzi ancora orientati alla violenza e alla guerra. Quest'ultima, avverte Leone XIV, produce ferite che vanno ben oltre il campo di battaglia, miete vittime, lacera famiglie, costringe milioni di persone a lasciare le proprie case. Radicata in desideri distorti e in un uso sbagliato della libertà e del potere umani, la guerra si erge contro testimonianza del Vangelo della pace. Il Papa insiste dunque su un punto centrale: violenza, ingiustizia e degrado non derivano semplicemente da strutture imperfette, riflettono piuttosto uno squilibrio radicato nel cuore dell'uomo. Le cause più radicali di conflitto e lo sfruttamento del creato sono conseguenze di una crisi etica e culturale che include la perdita del senso del limite, il desiderio di dominio, la ricerca di profitto immediato. Di qui la necessità di una conversione del cuore. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: A Rimini tutto pronto per il meeting per l'amicizia fra i popoli che si apre domani alla fiera. Tra i padiglioni sono già al lavoro i volontari, mentre occhi e cuori guardano a sabato, quando è previsto l'arrivo alla kermesse di Papa Leone. Raffaella Frullone.
11: Come ogni anno i padiglioni della fiera si animano in anticipo grazie ai volontari del pre-meeting, gruppi di ragazzi e ragazze che si muovono lungo i 140.000 metri quadrati dei corridoi della fiera come dentro ad un grande alveare. C'è chi dipinge, chi trasporta pannelli di legno, chi disegna planimetrie, chi spinge carrelli, chi prepara i manifesti.
12: È bello capire che non è tempo perso di vacanza, è tempo guadagnato per la mia vita.
13: Come si dice nella vita, vale la pena, c'è un valore che è più della fatica.
14: Donarsi gratuitamente per un'opera così grande fa anche venire molto più fuori me stessa.
11: Molti sono quelli impegnati al Villaggio Ragazzi, dove anche l'allestimento richiama il tema scelto per la 47esima edizione, il verso dantesco L'amor che muove il sole e le altre stelle, ma quest'anno l'attesa ha soprattutto un nome, Leone XIV. Occhi e cuori sono già rivolti alla visita di sabato del pontefice. Per la seconda volta un papa entra al meeting dopo 44 anni.
15: E ancora mi ricordo le frasi che ci dedicò quella giornata. Costruite senza stancarvi mai la civiltà della verità e dell'amore.
11: Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Questo era l'ultimo servizio. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie Davide Dedè in regia.
16: RNC, notte di classica.

detto.

Buonasera a tutti e agli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità. Siete collegati con la chiesa antica della parrocchia Santissima Trinità di Nichelino, in cui fra poco avrà inizio la celebrazione della Santa Messa. Oggi, giovedì della 20ª settimana del tempo ordinario, accogliamo il celebrante con il canto Dio aprirà una via.

0: Oggi è la memoria di San Bernardo, abate e dottore della Chiesa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Signore, che alla donna peccatrice hai donato la tua misericordia,

0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, che hai suscitato nella Chiesa il santo abate Bernardo, acceso di gelo per la tua casa come lampada che arde e risplende, per sua intercessione concedi a noi lo stesso fervore di spirito per camminare sempre come figli della luce. Per il nostro Signor Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: santificherò il mio nome grande, profanato fra le nazioni, profanato da voi in mezzo loro. Allora le nazioni sapranno che io sono il Signore, oracolo del Signore Dio, quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi. Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Parola di Dio.
3: Amen.

0: Crea in me, oh Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito.
1: Crea in me, oh Dio, un cuore puro.
0: Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso. Insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Non gradisci il sacrificio, se offro olocausti, tu non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore contrito è affranto tu, oh Dio, non disprezzi.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. E mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite ai invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quelli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi, la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni. E la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e li scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse, amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi, legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati ma pochi eletti. Parola del Signore.

Carissimi fratelli e sorelle, Gesù nel Vangelo di oggi paragona il regno dei cieli a una festa di nozze. Il cielo non è un dovere da compiere, ma una gioia da godersi. E come tutti i matrimoni, questa gioia è preparata, attesa, programmata fin dall'ultimo dettaglio. A volte, quando preparo la gente per il matrimonio, raccomando sempre di non esagerare troppo con l'ansia dei preparativi, perché il voler dare il massimo si può trasformare anche in un godersi per nulla della giornata. Ma è encomiabile lo sforzo tetanico che si fa affinché sia davvero un giorno speciale. Gesù paragona Dio a chi fin dall'eternità ha programmato il cielo affinché sia una gioia in ogni dettaglio per coloro che vi parteciperanno. Ma poi arriva il momento di aprire questa festa. Gesù è l'invito alle nozze che il Padre ci ha mandato, ma ascoltate come reagiamo noi a questo invito. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi ha al proprio campo, chi ha i propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li esultarono e li uccisero. Mi sembra di sentire le scuse più diffuse tra le gente. Padre, non vengo a messa la domenica perché è l'unico giorno che non lavoro e mi voglio riposare. Oppure, Padre, il lavoro è importante, non posso perdere tempo, il Signore capirà. O Signore, Padre, sta piovendo. Rimane un piccolo dettaglio. Dio muore dalla follia di incontrarci e noi preferiamo altro. Carissimi fratelli e sorelle, andiamo in chiesa per scelta, non per dovere. La fede, se fosse un dovere, faremmo bene a sbarazzarcene. Infatti ne abbiamo fin troppi di doveri. Essa invece è una scelta, non un dovere. È la scelta di chi si lascia amare e comprende che non può esistere amore per forza. Allo stesso tempo, la fede non è un piacere, cioè non è una cosa sentimentale. La fede è gioia, non emozione. È la gioia lungi dall'essere un'emozione. Per noi cristiani è un fatto. Salutato Gesù Cristo. Sì.

0: chiamati da Cristo a essere luce del mondo e sale della terra. Rivolgiamo al Padre la nostra preghiera perché, guidati da pastori santi, possiamo camminare nella via della giustizia e della pace. Rispondiamo: donaci, Padre, pastori secondo il tuo cuore. Donaci, Padre, pastori secondo il tuo cuore.
1: Per il Papa e tutti i pastori della Chiesa, annuncino la buona novella e i popoli accolgano Cristo, vera luce del mondo. Preghiamo. Donaci, Padre, pastori, secondo il tuo cuore. Per i teologi e i catechisti, servendo la verità con purezza di spirito, insegnino la profondità della sapienza di Cristo, che splende sulla croce. Preghiamo. Donaci, Padre, pastori, secondo il tuo cuore. Per l'umanità, ferita e dispersa a causa del peccato, si lasci raccogliere e salvare da Cristo, buon pastore, che ha dato la vita per tutti. Preghiamo.
0: Donaci, Padre, secondo il tuo cuore.
1: Per i poveri e i sofferenti, sperimentino la paternità di Dio nella sollecitudine dei pastori e di quanti collaborano a edificare l'unico corpo che è la Chiesa. Preghiamo.
0: Donaci, Padre, pastori, secondo il tuo cuore.
1: Per noi qui riuniti, la parola del Vangelo, generosamente seminata dai pastori della Chiesa, trovi nei nostri cuori un terreno buono che dia frutti duraturi di santità e giustizia. Preghiamo.
0: Donaci, Padre, pastori, secondo il tuo cuore. Preghiamo per i cari defunti, in particolare per i ragazzi in cielo, per defunti famiglia, Valori e Farano. Signore, accoglili al tuo cospetto e rendili mediatori delle nostre suppliche. Preghiamo. Donaci, Padre, pastori, secondo il tuo cuore. Padre, che manifesti l'amore di Cristo tuo Figlio per l'umanità disorientata, aiutaci a essere in ogni circostanza annunciatori del Vangelo per la salvezza di tutti. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Ti offriamo, oh Signore, il sacramento dell'unità e della pace nella memoria di San Benedetto Abate, che insigne per la parola e l'azione, operò instancabilmente per la concordia e l'armonia della tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode di Onnipotente ed Eterno. Sospinto dal soffio dello Spirito, il Santo Pastore Bernardo ha portato alle genti l'annunzio del Vangelo e i sacramenti della salvezza. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno agli angeli.

Veramente santo sei tu, oh Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la ruggera del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volenteramente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donati di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Bernardo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi permettiamo. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri di ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria.
0: Signore Gesù Cristo,

che ha detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati l'infittati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e sarò salvato.

0: Preghiamo. Il cibo che abbiamo ricevuto compia in noi la sua opera, o Signore, perché nella memoria di San Bernardo, confermati dal suo esempio e istruiti dal suo insegnamento, siamo rapiti dell'amore del tuo verbo fatto uomo, egli viva e regna nei secoli dei secoli. Amen. Grazie per la nostra presenza, anche per la nostra partecipazione, grazie anche per i cori. Adesso chiediamo la benedizione al Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.
1: Grazie.
0: Buona serata a tutti.
1: Grazie altrettanto.

nostra Santa Messa è terminata. Prima di ripassare la linea allo studio, vogliamo salutare e ringraziare tutte le persone che si sono unite in preghiera con noi, in particolare chi ci segue da casa, gli anziani, gli ammalati e le persone sole, e augurare una buona serata a tutti.

0: Di David Amram abbiamo ascoltato In memoria del Ciano Pozzo per orchestra e pubblico, composizione del 1977, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore William Eddins, registrazione del 29 novembre 2012.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

pensarsi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori. In mezzo al casino del mondo, negli occhi

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: due signore lavoratrici, di cui una con un figlio minore. Poi c'è una signora anziana che ormai si era costruito questa sorta di familiarità tra di loro. Molto importante è stato per noi perché abbiamo tentato in tutti i modi di rendere ogni singola persona all'interno dell'accoglienza indipendente, autonoma, anche spinta anche dall'autodeterminazione, no, di ogni singola persona.
1: Chi ci racconta questa storia è Alessandro Troiani, un operatore del centro di accoglienza straordinaria a Sant'Emidio di Ascoli. Le donne di cui racconta sono tre donne ucraine giunte in Italia, in particolare ad Ascoli, all'indomani dell'invasione russa, accolte inizialmente dal progetto della prefettura e poi rimaste ad Ascoli grazie all'intervento della Caritas diocesana, grazie ai fondi 8 per 1000. Erano 40 inizialmente le persone giunte dall'Ucraina, più donne e bambini e persone anziane, solo pochi gli uomini, che sono state accolte dalla Caritas diocesana di Ascoli. La maggior parte di loro oggi è rimasta sul territorio piceno, è autonoma, lavora, è perfettamente integrata nel tessuto sociale, rimane un piccolo nucleo di persone, circa 10, che continuano a ricevere un piccolo aiuto dalla Caritas, sempre grazie appunto ai fondi 8 per 1000, come ci racconta la responsabile del centro di accoglienza straordinaria, Nastasia Pescatore.
2: Quei pochi che sono ancora con noi sono circa 10 ucraini, soprattutto donne e persone, insomma, adulte, che hanno delle difficoltà sanitarie e che ancora magari non hanno degli introiti, quindi non hanno trovato lavoro, hanno difficoltà di integrarsi, anche l'età non favorisce, diciamo, l'integrazione attraverso la lingua, quindi ci sono degli ostacoli di più da dover affrontare, e per questo ancora a distanza di ormai 4 anni circa dallo scoppio di questo conflitto siamo ancora capaci di poter sostenere chi ne ha bisogno, sempre attraverso, ecco, i fondi dell'8 per 1000 della Chiesa, attraverso Caritas diocesana.
1: Braccio operativo della Caritas diocesana è l'associazione Betania presieduta da Mimmo Bianchini, che ci spiega operativamente come funziona il sostegno a questo gruppo di persone.
3: Sì, questi 4 nuclei, perché di fatto sono 4 nuclei monoparentali e non, li sosteniamo con la spesa alimentare, con il sostegno alla spesa alimentare, con un piccolissimo contributo a quelli che hanno più problemi di tipo economico, non pagano l'affitto, non pagano le utenze, hanno un sostegno per quanto riguarda la spesa alimentare.
1: Aiuti concreti dunque per queste persone fuggite dalla guerra, perché con la tua firma per l'8 per 1000 la Chiesa Cattolica hai fatto di più di quanto credi.
4: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC presenta
2: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
3: Viaggiamo su e giù per lo stivale, su e giù, a destra, a sinistra, nord, centro, sud e isole. Insomma, cerchiamo di proporvele tutte. Questi sono i viaggi di InBlue 2000 con Restate in Italia, con me e con Livio Cosentini in regia. La regione che scegliamo quest'oggi è una splendida regione a cui siamo molto affezionati, sono le Marche. Ce ne andiamo in provincia di Macerata e ce ne andiamo a San Ginesio. Perché? Perché vi portiamo a conoscere uno splendido festival, si chiama Ginesio Fest, ce ne parla il direttore artistico Leonardo Lidi. Buonasera Leonardo.
4: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
3: Grazie a te per essere qui con noi e per farci conoscere questo festival diffuso, originale, con una bella storia dietro, con una tua partecipazione che ormai avviene da parecchi anni nel ruolo di direttore artistico. Naturalmente un festival che propone propone teatro, propone anche dei premi e che quest'anno ha un tema che è tutto particolare. Ce lo vuoi raccontare?
4: Sì, va bene. Allora, innanzitutto non posso non iniziare ogni intervento rispetto a quest'anno, che è il mio quinto anno, appunto, come dicevi, da direttore artistico, però quest'anno partiamo con un nome, che è quello di Remo Girone, che ci ha lasciato quest'anno, che è l'ideatore del festival, nel senso che il festival parte proprio con Remo che incontra il sindaco di San Ginesio e dice lui: sai che quando noi ci diplomavamo all'Accademia Silvio D'Amica, ad Arte Drammatica Silvio D'Amica, ci davano una catenina di San Ginesio perché San Ginesio protegge gli attori, e il sindaco dice: dobbiamo fare un premio allora per questo. Allora nasce il premio all'arte dell'attore, che da quest'anno ovviamente sarà il premio Remo Girone all'arte per l'attore, e quindi ogni anno si premia un attore e un'attrice. Poi da qui negli anni si è sviluppato un festival intorno, diciamo, a questa idea di premio, che non entra nel merito del premio ma che si sviluppa. Io sono appunto il direttore artistico del festival, non del premio, ci tengo a dirlo, perché invece il premio è una giuria di grandi nomi e di grande personalità. Però quest'anno ovviamente tutto il pensiero è partito da aver perso un grande compagno di viaggio, che è stato appunto l'ideatore e il cervello di questo premio, che era Remo Girone. Quindi per affrontare, diciamo, questa perdita sono arrivato alla tematica, per rispondere alla tua domanda, che è quella delle illusioni, che è un termine uso plurale, se vogliamo parlare nel più semplice possiamo anche dire illusione, perché è un tema abbastanza complesso che dà diverse sfaccettature, diverse possibili interpretazioni, però spesso per affrontare un dolore, per affrontare appunto la mancanza, noi ci possiamo aggrappare anche all'illusione di qualcosa, all'illusione all'interno della sua parola, l'ironia, la derisione anche, però anche la percezione falsata dell'apparenza, un'allucinazione, la speranza l'illusione di poter cambiare il mondo, no? E quindi mi piaceva affrontare questo lutto che tutti noi abbiamo avuto con questo tema che in qualche modo mi appartiene e appartiene penso a tutti i teatranti, che spesso si aggrappano all'illusione per poter reagire alla realtà. E in una realtà così tragica come quella di oggi, tra tutto quello che ci capita tra le mani e nei nostri telegiornali, forse appoggiarsi all'illusione e alla magia che il teatro ci può presentare non è una cattiva idea.
3: È proprio curioso che il tema delle illusioni venga cavalcato, sia il tema di quest'anno cavalcato in un ambito come quello teatrale. A teatro lo sappiamo, c'è chi diceva tutto è finto e niente è falso, il teatro è proprio il luogo in cui tu sul palcoscenico fingi di essere qualcuno e io che vengo a vederti fingo di credere a quello che tu sei, e quindi diciamo è un luogo che è molto connesso alle illusioni, però al tempo stesso serve forse pure a smontarle, a farci vedere quello che c'è dietro.
4: Sì, Sì, assolutamente. Io chiedo sempre al direttore della scuola del Terzo Stato di Torino di essere sinceri e non veri, e di lavorare pure nella finzione ma non essere mai falsi. E questo è un confine molto sottile, ovviamente, però risponde un po' a quello che stavi dicendo tu, nel senso che possiamo appoggiarci a un'illusione per affrontare la realtà, non per fuggire da essa, ma perché no, a volte si può anche rifuggire dalla realtà per chiudersi nel proprio immaginario. A me piaceva, per quest'anno il nuovo presidente di giuria sarà Alessio Boni, che appunto prende la carica di Remo. Lui ha anche lavorato su Don Quixote, quindi un personaggio che con l'illusione ha molto a che fare, però mi piaceva, io ogni anno devo in qualche modo darmi un binario perché vedo 300 spettacoli l'anno, certo, e ovviamente devo grammaticalmente inserirmi in un contesto che a volte può essere anche un limite, però per me è un grande stimolo. E quest'anno, vedendo alcuni spettacoli, unendoli a questo pensiero per Remo, l'illusione mi sembrava qualcosa di interessante, di potesse racchiudere tutti con, appunto, come dicevo, diverse interpretazioni del tema.
3: Fra poco ci racconti qualcosa in più anche sul calendario. Nel frattempo ci ascoltiamo un po' di musica. L'amore sicuramente è una di quelle illusioni, per alcuni impalpabile, per altri invece tangibile. Vi facciamo ascoltare una canzone che è inserita nell'album che ha vinto quest'anno proprio la Targa Tenco 2026 come migliore opera prima. L'album si chiama Sta registrando audio, lui è Pigi e questa è L'amore ai tempi dello swing.

0: Restate in Italia, quest'oggi vi porta al Ginesio Fest, ne stiamo parlando col direttore artistico Leonardo Olidi e tra l'altro sta per aprire battenti proprio nei prossimi giorni, comincerà il 25. Qualche informazione sul calendario, qualche appuntamento che ci vuoi ricordare?
1: Allora, sì, il 25 ci sarà il premio, appunto, e quest'anno saranno due grandi attori, un'attrice a essere premiati, per il Nascolo Impagliato, e dopo, dal giorno dopo, dal 26, partiremo con il festival che ha sempre due spettacoli al giorno, più attività per i bambini.

0: non ha nella sua routine l'abitudine del teatro, no? Quindi per me il direttore artistico in questi 5 anni sono stati significativi e ho anche imparato in qualche modo qual è il percorso per un pubblico, no? Non subito magari darti lo spettacolo più respingente, ma un pensiero appunto, come ti dicevo, di percorso per poter arrivare a una totalità di pubblico. Noi l'anno scorso secondo me abbiamo ottenuto dei risultati quasi inaspettati, enormi, nel senso che l'anno scorso per la prima volta, il quarto anno, ci siamo proprio concessi di non fare questo pensiero di ti do uno spettacolo un po' più semplice, uno un po' più complesso, ma siamo andati proprio dritti, carta bianca, a dire prendiamo gli spettacoli che consideriamo giusti, forti, senza fare sconti a nessuno. La risposta è stata magnifica. Ti cito un episodio molto bello. Prego. Di questi due signori che mi fermano in piazza, lì c'è una piazza dove tutti noi ci incontriamo, ed è la cosa più bella, discutere di teatro 24 ore davanti a un caffè la notte, davanti a una bibita, e questi signori mi dicono volevamo ringraziare, noi abbiamo preso le ferie, venivano dal Piemonte, dall'Alto Piemonte, abbiamo preso le ferie per venire a San Ginese per vedere il festival.
1: E
0: questo per me ovviamente è una medaglia che mi porto e che ci portiamo tutti noi, Isabella Parrucci, la direttrice, tutta la squadra, perché comunque San Ginesio è veramente diventato il borgo degli attori. Ci sono tantissimi giovani che, anche se non sono impegnati in nessuna attività, vengono come spettatori, giovani attrici, giovani attori, perché interessati a quello che abbiamo costruito in questo tempo. Era l'idea, l'illusione, l'ambizione iniziale, e l'anno scorso si è proprio palesata. Dopo i primi 3 anni dove abbiamo costruito, l'anno scorso si è palesata in tutto. Quindi quest'anno ci dobbiamo riconfermare, ed è sempre molto difficile, come sai, riconfermarsi, e quindi abbiamo diciamo questa altalena tra grandi maestri e giovani compagnie che però sono già prodotte da teatri nazionali, che si stanno appunto palesando nel panorama nazionale in maniera molto efficace e tenendo sempre, come ti dicevo, in considerazione tutto il pubblico. E quindi ad esempio torna Antonio Latella, che è uno dei registi che io considero migliore in Italia, e per me avere la riconferma che Latella torni per il secondo anno di fila è un'altra medaglia che mi porto, perché vuol dire che stiamo facendo bene il nostro lavoro con Bubaro dei Bubari, che è un lavoro che ha debuttato a Perugia, però è andato stabile dell'Umbria, con due giovani interpreti in scena molto bravi, un testo molto forte, nuova drammaturgia contemporanea. C'è tanta drammaturgia contemporanea, che qui vuol dire che il rischio è stato accettato, no? Quindi ci sono anche spettacoli che debuttano, quelli che non abbiamo visto, vediamo come andrà, ma siamo lì tutti insieme per lavorare insieme, per godere anche del rischio che è insito nel nostro lavoro.
1: Hai parlato di grandi nomi, ma mi vengono, leggo che ci sono anche gli allievi dello Stabile di Torino, tra l'altro diretti da te in una prima nazionale che farai col Taccuino di Trigorin.
0: Sì, esatto, no, ti dicevo, è un po' sempre un'altalena, i grandi maestri, giovani che debuttano, come in questo caso l'anno scorso gli allievi del Teatro di Torino che mi accompagnano in questa avventura del Ginesio Fest, nel senso che la nostra estate in formazione è lì, quindi loro proseguono la formazione lì e debutteranno appunto con questo lavoro che fa parte di una mia trilogia su Tennessee Williams, una trilogia di Chekhov, ma la cosa più bella è appunto vedere dei giovani ogni anno rapportarsi con i loro primi incontri con il pubblico, al netto del testo, dello spettacolo che si fa, però la cosa più bella è la dinamica, le sinergie che si creano. Oppure rispetto alle sinergie, l'anno scorso il gruppo Uror, Evelina Rosselli, Caterina Rossi sono venute con uno spettacolo molto bello da Testori, piccolo a livello produttivo, che è andato benissimo, e quest'anno fanno un'anteprima da noi prodotta dal Metastasio, che è appunto Baraonda, questo lavoro che parte dall'Ubu Cornuto. E però vedere dei percorsi, no? Quello che ti dicevo prima rispetto al pubblico, ma anche rispetto agli artisti, non soltanto usufruire degli spettacoli che sono andati bene, ma creare delle traiettorie ed essere un centro dove è possibile sbagliare, dove è possibile rischiare, dove è possibile divertire con il pubblico e capire magari anche cosa aggiustare dello spettacolo. Poi ogni anno abbiamo uno spettacolo storico, l'anno scorso ad esempio abbiamo aperto con il Pinocchio della Compagnia del Carretto, spettacolo che girava da più di 15 anni, e quest'anno abbiamo ad esempio Totò e Vicino, per visto 10

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: dormire.
1: RNC 107.4.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC presenta
1: Giovani, giovani si diventa, si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
2: Ritrovati a Giovani si diventa, il nostro viaggio tra i giovani del terzo millennio, e oggi vogliamo parlare dei nostri amici più fedeli, di quelli che non ci abbandonano mai, che sanno sempre trovare per noi le parole giuste, che ci aiutano ad attraversare il mondo imparando a calarci nella pelle degli altri, a riconoscerci gli uni negli altri e a vivere anche vite che non sono le nostre. E il mio entusiasmo è giustificato perché sto parlando di libri. Personalmente non riuscirei a vivere neanche un giorno senza averne uno al mio fianco, e così per mettere a fuoco il rapporto tra i giovani e i libri sto per raccontarvi una bella storia. Ha per protagonisti un professore che tutti definiscono geniale e che nel suo liceo ha introdotto la gioia di leggere insieme, e un gruppo di ex alunne under 30 che ha deciso che sarebbe stato troppo egoista tenere quella gioia solo per sé, e da allora aver unito le forze è venuta fuori un'esperienza fantastica che in 5 anni ha trasformato un paese con poco più di 20.000 abitanti in provincia di Cuneo in un luogo in cui i libri, in modo gentile, hanno invaso le strade, i parchi e i cinema. E allora io do il benvenuto al professor Gianfranco Bosio, insegnante di italiano e il latino, lo è stato al liceo Giovanni Giovenale Ancina di Fossano, oggi in pensione. Ben arrivato.
3: Buonasera,
2: professor Bosio. E Angelica Musso, sua ex alunna, appunto, oggi laureata in medicina. Benvenuti entrambi.
4: Grazie.
2: Allora, questa storia, professor Bosio, in un certo senso parte da lontano, parte dal 2009, quando, se non sbaglio, nel suo, naturalmente io la riassumo per motivi di tempo, nel suo istituto lei si accorge che i ragazzi interagivano poco e le viene in mente che forse i libri potevano essere un bel strumento, un bel veicolo tra loro di comunicazione, e così nasce il circolo dei lettori creativi in classe di diversi indirizzi, con gli studenti che si ritrovano a scegliere votando e a fare proprie storie e a discuterne guardandosi negli occhi, accogliendo punti di vista spesso diversissimi. È andata così.
3: È andata così, esattamente come ha detto lei. Nel nostro liceo ci sono 3 indirizzi: il liceo delle scienze umane, lo scientifico e il linguistico. Per forza di cose, ecco, per ragioni anche logistiche, spesso questi indirizzi sono un po' separati tra loro. E siccome le mie materie, italiano e latino, sono materie che chiamiamo così trasversali, nel senso che tutti gli insegnanti di queste materie si muovono tra i vari indirizzi, mi è sembrato di capire che fosse opportuno dare un'occasione per condividere letture, pensieri, emozioni anche in modo trasversale.
2: Ecco.
3: E quindi è nato il nostro circolo dei lettori creativi.
2: E sentiamo subito come l'ha vissuta questa esperienza, chi da subito ha partecipato, perché Angelica, a un certo punto si sono unuti dei professori, dei genitori, è diventata una lettura in comune fatta di ruoli diversi, di diverse età, e tu sei stata proprio tra quei primi fortunati con Camilla, che è laureanda in ingegneria aerospaziale, altre ragazze che studiano matematica, completamente discipline completamente diverse, da economia, lingue, vivete tutte tra Milano, Torino e Roma, poi parleremo anche del tuo ritorno. Ma mi dici, Angelica, che cosa avete vissuto in quegli anni rispetto a questa lettura di tanto speciale che avete deciso di tornare a bussare alla porta del vostro professore ormai in pensione, con cui eravate sempre in contatto, per chiedergli di proseguire e farlo fuori dalla scuola?
4: Sì, questa l'esperienza del liceo, è un'esperienza che ci ha un po' folgorato, diciamo, perché tutti abbiamo iniziato un po' per caso, come si iniziano le attività extracurricolari a scuola, no? E poi ci siamo resi conto che invece questa esperienza ci dava molto di più, ci dava un modo diverso di vedere le cose, di esprimere le nostre emozioni, di capire anche gli altri, e quindi questa esperienza, queste emozioni è stato qualcosa che non abbiamo voluto perdere anche con il passaggio all'università. Per i primi anni abbiamo continuato, con il favore del professore, a frequentare il circolo del liceo da ex allievi, insieme a genitori, come si diceva, e altre persone, e poi abbiamo però pensato che questa esperienza fosse degna di essere condivisa anche con un pubblico più adulto e più ampio, e quindi allargare tutta l'esperienza a tutta la città.
2: Professor Bosio, ma senza la determinazione delle sue ex alunne, Sarebbe mai nato tra le righe? Adesso spiegheremo bene che cosa fate, di che cosa si tratta.
3: Credo proprio di no, perché io sono persona molto prudente, molto cauta e sempre molto dubbiosa. Era un sogno che in fondo accarezzavo, ma non osavo neppure pensare che si sarebbe potuto avverare. E invece, come lei sa, i giovani sono energici, si buttano, provano e mi hanno spinto, e io sono felice di essere stato spinto.
2: E hanno fatto benissimo. Angelica, ora ci spieghi sinteticamente che cos'è Tra le Righe, un'associazione comunque che conta già più di 200 iscritti. Io posso già posso preannunciare che ha un board intergenerazionale, ci sono anche dei sedicenni, però spiegaci meglio, cioè il cuore di tutto è il gruppo di lettura, come funziona?
4: Sì, l'esperienza è nata proprio appunto dalla lettura condivisa, quindi ognuno dei soci legge un libro che si è deciso insieme a casa propria, nella sua intimità, e poi ci si ritrova 4 volte all'anno per discutere di questi libri. E quindi questa è stata
2: Aspetta, un passo indietro, ma come si scelgono i libri? Perché questo è interessante.
4: Sì, i libri si scelgono, in realtà abbiamo voluto provare diverse modalità negli anni. La modalità che abbiamo usato di più è quella di far proporre ai soci un libro che a loro è piaciuto e di venire anche durante la serata di presentazione dei libri a presentare appunto questo libro. E da quest'anno invece proveremo una modalità nuova per la quale i soci propongono sempre i libri, ma in maniera anonima, in modo tale che risaltino ancora di più le trame dei libri e i libri stessi rispetto invece alle persone,
2: ecco,
4: che
2: non volete
4: che
2: essere influenzati dalle personalità. Hanno aderito e stanno aderendo le persone più svariate, anche persone che magari un libro in mano non l'avevano fino allora neanche preso. Cioè, Fossano l'avete un po' messa a ferro e fuoco da questo punto di vista.
4: Sì, diciamo che è una bella occasione anche per noi, devo dire, durante gli anni dell'università in cui è difficile trovare il tempo per la lettura, perché si deve già studiare molto, quindi leggere molto i libri, diciamo, del proprio ambito di studio. Il circolo è sicuramente una bella occasione per avere un motivo in più per leggere un libro, e quindi anche tanti che non leggevano da anni hanno ripreso la lettura grazie anche all'occasione proprio di questo incontro.
2: È un gran bel risultato. Veniamo alla comunità proprio brevemente e poi ci diamo una pausa di respiro con la musica. Professor Bosio, 4 incontri rigorosamente in presenza in 4 luoghi diversi, sempre pubblici, d'inverno in primavera, dove vi vedete? Chi partecipa soprattutto? Lei dice sempre, si diverte a dirlo, che la lettura è sostantivo femminile, quindi insomma c'è una maggioranza al femminile.
3: Sì, lo confermo. Noi ci vediamo in luoghi pubblici perché il senso della nostra operazione era proprio portare la lettura nella città. Quindi approfittiamo dell'ospitalità della Fondazione Cassa di Risparmio, che ci accoglie nel periodo invernale in una bellissima sala che è la Chiesa dei Battuti Bianchi, una chiesa sconsacrata, restaurata, ed è diventata una specie di auditorium e quindi una location bellissima. Ma frequentiamo i giardini, frequentiamo le sale della nostra biblioteca, che in realtà è il monumento forse più importante di Fossano, perché è un castello quattrocentesco e ha un valore simbolico molto alto, perché per noi presentare le nostre attività e condividerle nella casa dei libri è una cosa molto
2: che
3: bella.
2: Che bello, evviva i libri che rafforzano anche i legami di comunità. Andiamo brevemente ad ascoltare Disco 2000 dei Pulp.

0: giovani, giovani si diventa.
1: E torniamo su In Blu 2000, giovani si diventa, al microfono Gabriella Facondo, in dialogo con il professor Gianfranco Bosio, con Angelica Musso. Abbiamo capito che questo professore, unendo le forze con un bel gruppo di ex alunne e sempre più cittadini, insomma, sta rivoluzionando un po' la vita di Fossano, perché ha gettato le basi perché veramente il piacere, la gioia della lettura si diffonda. Senti Angelica, il professor Bosio ci stava spiegando che non c'è soltanto una accurata scelta dei libri, ma anche una bella scelta di luoghi splendidi d'inverno, d'estate, in cui vengono letti. Però il gruppo di lettura è il cuore, diciamo, di Tra le righe, l'associazione cui avete dato vita, ma ci sono anche letture a spasso per i parchi, letture animate negli asili nido, serate dedicate alla poesia, incontri tematici sugli autori e poi dal libro al film, per gustare proprio la trasposizione cinematografica, giudicarne il valore di un romanzo naturalmente. Cos'è che funziona di più? Che cosa sta attraendo più persone, anche quelle che non vi aspettavate di vedere?
2: Ma diciamo che tutte queste attività funzionano molto bene a loro modo, e quello che ci piace anche molto è che sono sempre più richieste anche dalla città. Le letture all'asilo, per esempio, sono state chieste da una scuola del Fossanese, appunto, che ha visto la nostra attività e ha voluto che noi portassimo anche la lettura anche ai bambini più piccoli. E quindi sono attività diverse che richiamano anche del pubblico diverso, ma funzionano tutte molto bene e siamo molto contenti della risposta che la città dà a tutte le nostre attività.
1: Professor Bosio, tocco un tasto dolente, che in qualche modo la vostra associazione Tra le righe sta prendendo di petto, cioè il fatto che il rapporto, diciamo, dei bambini, poi dei ragazzi, con i libri, questo naturalmente poi influenza il loro comportamento da adulti, è una frequentazione piuttosto assidua fino, diciamo, al giro di boa delle superiori. Poi succede qualcosa e la questione si complica. A suo giudizio, che idea si è fatto, anche vedendo che li sta recuperando questi giovani divenuti adulti anche? È colpa della proposta di libri sbagliati, dei social, degli adulti che ormai si fanno vedere sempre più raramente con un libro in mano?
3: Io credo che siano più o meno le ragioni che lei ha detto. Credo sia molto importante, in questo forse anche noi insegnanti abbiamo qualche responsabilità, la buona scelta del libro. Il libro messo in mano ad un bambino, ad un ragazzo, ad un giovane adulto, è il libro che può diventare il mezzo per avvicinarlo oppure allontanarlo dalla lettura. Quindi è molto facile anche sbagliare. È vero che si possono fare vari tentativi. Credo che l'obiettivo che ci dobbiamo porre, o perlomeno questo è quello che io mi sono posto e ho cercato di offrire ai miei allievi ora Tra le righe, è di cercare dei libri che dicano qualcosa alla nostra vita. Cioè presentare un libro in cui sia possibile riconoscersi. Non significa questo che debba essere per forza un libro realistico. Può essere benissimo, ovviamente, a seconda dell'età, una fiaba, un libro di fantascienza, un fantasy, qualunque romanzo, però deve essere un libro
1: che in qualche
3: dica
1: modo
3: qualcosa.
1: Ci interroghi.
4: RNC,
5: la tua radio,
6: la tua radio,
7: la tua radio,
8: la tua radio,
9: la tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: Gianmario Romanetto e Roberto Cavalli, Theodore Galassia e la ricerca della carta furba. Capitolo VI. Il banchetto di Van de Bidon. L'accostamento tra la pulce e la regina delle stelle fu condotto perfettamente. Pochi minuti dopo, Capitan Galassia, vero o presunto che fosse, e Ronnie Mandarino erano seduti nell'accogliente atrio della nave dell'olandese.
1: «Ehi, ragazzi, perché non vi togliete le tute?»
0: chiese loro il padrone di casa. Il guaio era che sotto le tute i suoi ospiti avevano solo le mutande.
2: «Preferiremmo rimanere così», rispose Galassia, saltellando impacciato dentro la sua imbracatura, adatta a proteggerlo dai venti solari e dal freddo dello spazio, ma assolutamente ridicola davanti a una tavola imbandita.
1: «Sai, noi ci teniamo all'uniforme. E tu non dovresti accoglierci con tanta semplicità. Dove sono finite le vecchie cerimonie di un tempo?»
0: rincarò la dose il capitano. Van de Bidon, mortificato, ordinò al suo equipaggio di infilarsi la tuta d'ordinanza e poi chiese il permesso di fare altrettanto, ritirandosi nelle sue stanze. Capitan Galassia, senza perdere l'atteggiamento altezzoso, fece segno con la mano che facesse pure, senza guardarlo in faccia per non arrossire. Quando furono soli, però, si mise a dare un'occhiata a tutto in giro. Tutt'altro che casuale, fece cadere dentro la tuta un monile d'argento. Anche un portacenere di porcellana sembrava destinato a fare la stessa fine, ma la mano svelta di Ronnie impedì a quella lenta e incerta di Galassia di afferrare la presa.
1: «Capitano!» disse una volta tanto con tono di rimprovero. «Non peggioriamo la situazione!»
0: Ci mancò poco che l'olandese, rientrando, non sorprendesse il cinese lunare con il portacenere sottratto alla mano ladra di Galassia. Sarebbe stato molto difficile spiegare che lui lo stava rimettendo a posto.
1: «A tavola!»
0: annunciò Van de Bidon, allungando il collo per far uscire la testa da una tuta evidentemente troppo lunga. Seguì la più buffa mangiata di zuppa di granchi siderali della storia. A fatica i convenuti riuscivano a raggiungere la bocca con i cucchiai e non poche volte si sbrodolavano dentro la tuta. Capitan Galassia faticava a centrare il bersaglio. Per poter bere la sua solita dose di grappa mercuriana pretese una cannuccia. Era davvero uno spettacolo starsene lì a guardarlo. Per di più, essendo la grappa dell'olandese debitamente allungata con l'acqua, il buon capitano era sì brillo, ma non completamente sbronzo, insomma quasi simpatico. I marinai della regina delle stelle faticavano a tenersi la pancia dal troppo ridere e anche Ronnie era sul punto di lasciarsi andare se solo avesse avuto la

0: certezza di trovarsi di fronte al vero Capitan Theodore Galassia.
1: «E ora passiamo agli affari», propose l'olandese battendo le mani.
0: Fece segno ai suoi ospiti di seguirlo nel confortevole salottino della nave, ordinando per tutti un bicchierino di cognac francese, tranne che per il bambino lunare, a cui fece portare sudore analcolico di mucca del tropico del Capricorno.
1: Una vera schifezza.
0: Poi si mise a parlare della magnifica offerta che aveva ricevuto per la cessione della nave, che non poteva proprio rifiutare.
2: Mica si trovano ovunque 1000 spazio dollari.
0: Capitan Galassia convenne e propose un altro giro di brindisi.
1: «Ci sarebbe un'altra cosa», disse infine l'olandese.
3: «Sì?
1: Beh, avrei una magnifica proposta da farti in nome della nostra vecchia amicizia».
3: «Sputa il rospo!»
0: Così Van de Bidon raccontò che il giorno dopo aver concluso l'affare della cessione della nave aveva pescato al lago di Giove una serie inedita di tuffi a secco che il signor Olomoz, un collezionista del pianetino di Smets, era disposto a comprargli per almeno 500 dollari spaziali.
1: «Cosa sono i tuffi a secco?» chiese Ronnie molto incuriosito. «Sono quei tuffi che la gente fa nelle piscine vuote pensando che ci sia l'acqua», rispose Van de Bidon. «In giro per lo spazio ci sono molti appassionati di quei tuffi. Fanno morir da ridere».
0: Theodore Galassia sapeva fin troppo bene che un bel tuffo da una piattaforma di 15 metri sul cemento poteva valere una piccola fortuna, specie se ci andava di mezzo un naso rotto o una frattura multipla di braccia e gambe. Tuttavia, ottuso come sempre, si limitò a chiedere:
3: «E allora?»
1: «Beh, Smets non si trova proprio dietro l'angolo, ma siccome hai intenzione di passare per Alba Longa, a quel punto per te sarebbe uno scherzo».
0: Capitan Galassia naturalmente conosceva poco la geografia astronomica e per di più voleva a tutti i costi darsi un tono.
3: «Beh, mi spiace, ho troppi impegni e non credo di poterti aiutare a portare a termine questo affarucolo».
1: «Ma io pensavo di farti un piacere», provò a biascicare l'olandese alla ricerca di un argomento che facesse cambiare idea all'amico. «E poi dicono che da quelle parti ci sia il nano gigante».
0: Per la maggior parte degli esseri viventi quella frase poteva sembrare una sciocchezza senza senso e faceva proprio tutta l'aria di esserlo, ma a Theodore Galassia si accesero delle lampadine. C'era odore di carta furba.
4: «Ah, chi è il nano gigante?»
0: chiese, non potendo trattenersi oltre. «Il nano gigante ha trovato la carta furba nell'orecchio del coniglio».
4: «Ma allora non sai niente?»
0: urlò Galassia.
4: «La mappa è nei denti del cinghiale».
1: «Frottole! A questa fanfaluca non crede più nessuno da anni», replicò Van de Bidon.
0: Il cervello del comandante della pulce dell'universo lavorava a pieno regime. La storia del coniglio sentita a Pietrasmorta era dunque confermata, anzi adesso aveva un indizio in più e ciò lo rendeva raggiante. Una sola cosa stonava in tutto questo: quella vecchia lenza dell'olandese non era solito essere così prodigo di informazioni.
3: «Perché non ci vai tu?»
0: chiese Capitan Galassia cercando di fare l'indifferente.
1: «Comincio a essere troppo vecchio per le avventure, poi d'altra parte ho promesso all'acquirente della mia nave di trovarmi fra pochi giorni nell'orbita terrestre. Non ho nessuna intenzione di mancare al mio prezioso appuntamento».
0: «E a me? Cosa ne viene?» chiese molto interessato Capitan Galassia, pregustando una visitina quel nano gigante.
1: «È la metà, e sto parlando dei tuffi a secco, tutta roba sicura. Dimentica la carta furba, non posso assicurarti che sia ancora lì.»
4: «Figurati se ci penso, sono un tipo con la testa sulle spalle io», replicò stizzito Galassia. «Se mi dai la metà, più le spese di viaggio e due casse di grappa mercuriana, come anticipo, ci sto.»
1: «Va bene, ma solo perché sei tu.»
0: E si strinsero la mano. Proprio in quel momento entrarono i marinai della Regina delle Stelle con un magnifico dolce di cioccolato ipercalorico. Ronnie non credeva ai suoi occhi, non vedeva l'ombra di un dessert da molti mesi. Non era abituato a quel senso di spensierato piacere, anzi cominciava a sentirsi a proprio agio. Così, quando una cascata di panna scese a coprire la sua succulenta porzione, il piccolo cinese lunare fece pace con l'universo intero. Stava bene e non c'era un solo parente a tormentargli i pensieri. La pulce dell'universo, sospesa a pochi metri da loro, per contrasto sembrava un rottame galleggiante nel nulla. A vederla dal salottino della Regina delle Stelle faceva quasi tenerezza, così inerme, vuota, all'apparenza, almeno. Invece, proprio in quel momento, la dispensa della loro vecchia nave veniva aperta e qualcosa di simile a delle mani, anzi a due mani, si stava preparando un'insalata di vitamine, badando bene a condirla con una dose abbondante di proteine liquide. Poi qualcosa di simile a un sedere. Un sedere, proprio così. Si posò sopra la sedia e senza dubbio una bocca cominciò a ingurgitare quel veloce pasto. Per essere più precisi, la presenza trangugiava senza ritegno, sapendo bene di essere finalmente inosservata. Tutti i fastidiosi congegni di allarme erano spenti e niente poteva infastidirla a bordo della pulce. I lunghi giorni di digiuno erano finiti. Nonostante le luci spente e l'assenza di compagnia, anche la presenza era felice. Brindò con un goccio di grappa mercuriana, pur sapendo di non essere abituata ai liquori. «Ah!» urlò, bruciandosi la lingua.
1: «Accidenti, se è forte questo miscuglio!»
0: Dal dolore le era caduta perfino la bottiglia, frantumatasi in mille pezzi. La presenza, spaventata, nascose i cocci sotto il fornello della cucina. Poi notò che la regina stava avvicinandosi e si ritirò nel suo imprevedibile nascondiglio. I legittimi viaggiatori della pulce erano in procinto di tornare a bordo. Non era il caso di farsi trovare nella loro cucina.
5: In blu, la radio con tante radio dentro.
6: RNC, Torino e provincia, 107 e 400. Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

Un buon giovedì sera a tutti i radioascoltatori di RNC, io sono Carmelo Sacchi e questo è l'appuntamento con Libera i colori dei tuoi pensieri, un'ora in mia compagnia dove parleremo insieme di poesie, aforismi, frasi prese qua e là dal mondo di internet, da Instagram, Facebook, indirizzi di posta elettronica, quale appunto carmelosacchi@rdcweb.it. Ringrazio tutti gli ascoltatori che mi scrivono queste belle poesie e me le mandano appunto con i vari social. 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia, queste sono le nostre frequenze e ci risentiamo tra qualche istante con la prima frase che ho selezionato per voi in questo giovedì sera. Buon ascolto a tutti.

0: ci resti male. Sì, ci resti proprio male quando ti rendi conto che il mondo è pieno di persone insensibili che vedono solo i loro problemi di piccolo conto e te li fanno pesare in un modo smisurato. Quando tu stai lottando invece per rialzarti e ricercare quel sorriso che hai perso da tempo, sì, ci resti male quando pensi di poter contare su qualcuno, invece quel qualcuno non c'è. Ilaria Pasqualetti.
1: Libera i colori dei tuoi pensieri. Un programma a cura di Carmelo Sacchi.

Libera i colori dei tuoi pensieri, la trasmissione che state ascoltando in questo giovedì sera dalle 21 con il Carmelo Sacchi sui 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia di RNC. In tutto il mondo ci potete ascoltare tramite il nostro sito ufficiale www.rncweb.it. Ringraziamo l'ascoltatrice che quest'oggi ci ha mandato veramente tanti aforismi e tante frasi di Ilaria Pasqualetti. Ne leggiamo un altro: liberati da chi ti mina e da chi mina la tua serenità. Non permettere a nessuno di toglierti il tuo sorriso. Guarda avanti, pensa sempre ed esclusivamente al futuro, perché è molto importante il futuro. E tutte belle parole, ma è facile parlare per chi non vive questa situazione. Un'altra frase molto bella da leggere velocemente: sì, cara vita, mi hai giocato brutti scherzi, ma io non mollo. Mi hai messo davanti ostacoli da affrontare come montagne da scalare a piedi nudi, ma io sono arrivato alla vetta insanguinante ma vincente. No, non ti mollo, perché sei la mia e non smetterò mai di lottare per te, la mia vita. Ooh,

0: Il mondo era in fiamme e nessuno oltre a te poteva salvarmi. È strano come il desiderio rende pazze le persone. Non ho mai sognato che avrei incontrato qualcuno come te. Non ho mai sognato che avrei perso qualcuno come te. No, non voglio innamorarmi. Questo mondo ti spezzerà il cuore. No, non voglio innamorarmi. Questo mondo ti spezzerà il cuore di te. Di te. Che gioco malvagio da giocare. Farmi sentire così. Che cosa malvagio da fare. Lasciarmi sognare te. Che cosa malvagio da dire. Che non ti sei mai sentita così. Che cosa malvagio da fare. Lasciarmi sognare te. E non voglio innamorarmi. Questo mondo ti spezzerà il cuore. No, non voglio innamorarmi. Questo mondo ti spezzerà il cuore di te. Il mondo era in fiamme e nessuno, oltre a te, poteva salvarmi. È strano come il desiderio rende pazze le persone. Non ho mai sognato che avrei amato così tanto e qualcuno come te. Non ho mai sognato che avrei perso qualcuno come te. No, non voglio innamorarmi. Questo mondo ti spezzerà il cuore. No, non voglio innamorarmi. Questo mondo ti spezzerà il cuore. Di te, di te. Non c'è nessuno che non ami qualcuno. Questa è la canzone che abbiamo ascoltato, è la traduzione di Witch's Game di Chris Isaak. Bellissima, ragazzi, veramente eccezionale.
1: Libera i colori dei tuoi pensieri. Un programma a cura di Carmelo Sacchi.

Lucio Dalla Caruso in questa serata di Libera i colori dei tuoi pensieri. Non fermare il battito del tuo cuore. Continua ad emozionarti. Non piangere. Ogni lacrima persa è un po' di te stesso che se ne va. Non avere paura di restare solo ed impaurito, seduto al confine della piazza e della pazzia. Stringi forte i tuoi sogni e proteggili. Donati il più bel raggio di sole di ogni giorno. Tieni sempre accesa quella luce nei tuoi occhi. Quella luce è speranza, è amore, è puro spirito, è vento, è la cosa più bella che esista. È la tua stella di qualsiasi notte.

0: Te ne accorgi? Sì che te ne accorgi se una persona cambia. Inutile far finta di niente, se gli abbracci si dimezzano, se i sorrisi spariscono o sono solo delle velature del sorriso, se le mani non si cercano più, se i silenzi aumentano. Inutile pensare che vada tutto bene. Niente va bene, anzi, va tutto malissimo e devi fartene una ragione.
1: Libera i colori dei tuoi pensieri. Un programma a cura di Carmelo Sacchi.
2: State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

grande George Michael, veramente, con Carol's Whisper. Mi sento così insicuro mentre prendo la tua mano e ti conduco sulla pista da ballo. Quando la musica muore, qualcosa nei tuoi occhi richiama la mia mente e uno schermo d'argento e tutti i suoi tristi arrivederci. Non ballerò mai più, piedi colpevoli che non hanno ritmo, benché sia facile fingere. So che non sei uno stupido, avrei dovuto far meglio che imbrogliare un amico e sprecare la possibilità che mi era stata data, quindi non ballerò mai più nel modo in cui ho ballato con te. Il tempo non può mai sanare le conseguenze di dicerie negligenti di un buon amico verso il cuore e la mente. L'ignoranza è gentile, non c'è conforto nella verità. Tutto ciò che troverai è sofferenza. Non ballerò mai più. Piedi colpevoli che non hanno ritmo, benché sia facile fingere. So che non sei uno stupido. Avrei dovuto far meglio che imbrogliare un amico e sprecare la possibilità che mi era stata data. Quindi non ballerò mai più nel modo in cui ho ballato con te. Mai più senza il tuo amore. Stanotte la musica sembra così alta, vorrei che fossimo lontani da questa folla. Forse è meglio così. Ci saremmo feriti l'un l'altra e l'un l'altro con le cose che avremmo voluto dirci. Potevamo stare così bene assieme, potevamo vivere questo ballo per sempre. Ma ora chi ballerà con me? Ti prego, resta e non ballerò mai più. Piedi colpevoli che non hanno ritmo, benché sia facile fingere. So che non sei uno stupido. Avrei dovuto far meglio che imbrogliare un amico. Adesso che sei andato via, adesso che sei andata via, adesso cosa ho fatto di così sbagliato? Così sbagliato da farti decidere di lasciarmi da solo? Questa è la traduzione di Carol Whisper, la canzone che abbiamo ascoltato, per quanto riguarda George Michael.

Ascoltare è bellissimo. Questo verbo, ascoltare, vuol dire esserci, ascoltare un amico, un figlio, un marito o una moglie. Ma bisogna sempre ascoltare, perché molti sentono ma non ascoltano per niente, soprattutto i consigli che si danno alle persone più importanti. Questa è Libera i colori dei tuoi pensieri con la voce del Carmelo Sacchi nel giovedì sera di RNC 107.400 per Torino e Provincia.

Perugia, 107.300 per Cuneo e provincia. Eh sì, ogni tanto il nostro computer ci fa qualche scherzo così. È partita una base, va bene lo stesso, dai. Ascoltiamo invece la prossima canzone, ce ne torniamo indietro nel tempo con Nel Blu, dipinto di blu, con questa bellissima trasmissione del Carmelo Sacchi.

Improvvisamente un angelo si è seduto al mio fianco. Ho preso la mia mano e ha preso la mia mano e mi ha detto: andrà tutto bene. L'ho guardato in silenzio, con le lacrime agli occhi, e lui, asciugandole, indirizzò il mio sguardo alla finestra e mi disse: guarda l'orizzonte, sembra irraggiungibile, ma solo fino a che resti qui a guardarlo. Se comincerai invece a camminare verso di lui, ti accorgerai che oltre a ciò che sembra irraggiungibile, esiste la vita e lo stare veramente bene.

Siamo così giunti a fine trasmissione, io vi saluto, vi do l'appuntamento a giovedì prossimo sempre dalle ore 21 con Libera i colori dei tuoi pensieri, questa trasmissione a cura del Carmelo Sacchi che appunto vi porta in giro per le frasi, gli aforismi trovati qua e là e che ci arrivano anche qui in radio tramite il mio indirizzo di posta elettronica che vi ricordo è carmelosacchi@rncweb.it. Mi arrivano anche su Facebook, appunto, basta cliccare, chiedere l'amicizia a Carmelo Sacchi e lì mi arrivano anche tantissimi aforismi, grazie anche ai social. Alla prossima settimana, spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento e vi lascio con i programmi che seguono di RNC. Ciao ciao a tutti.

0: RNC vi ha presentato
1: Libera i colori dei tuoi pensieri, un programma a cura di Carmelo Sacchi.
0: RNC a Torino Asti sui 107 e 400. RNC presenta
2: il meglio di
3: Effetto Notte. Effetto Notte. Scritto e condotto da Fabio Falzone.
2: Il meglio di
3: Effetto Notte.

0: Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte e bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi. E cominciamo subito andando a incontrare una coppia di attori del nostro cinema decisamente brillanti, Fabio De Luigi e Virginia Raffaele. Cosa succede quando ci si innamora da adulti, quando magari lui ha 4 figlie, lei 3 figli a cui badare, a cui pensare, bisogna fare in modo che tutti i pezzetti del puzzle combacino. Un bel giorno, questo è il titolo del film che li vede di nuovo insieme come protagonisti, tutto questo è possibile. Sentite quello che ci hanno raccontato. Come state? Bentrovati.
1: Bentrovato, Fabio.
0: Che questa è una storia, insomma, bella tosta, perché allora io ho fatto un po' di conti, no? 4 più 3, no? Sono 7 qua i figli. I Bradford quanti erano?
2: Più o meno, forse.
0: Mi sa che erano 8, io mi ricordo 8 basta.
2: Di più,
0: cioè, siamo da quella parte lì,
1: sì,
0: o no?
1: Siamo noi, Bradford, Mario Biondi.
2: Sì, esatto.
3: Solo con 4 figlie femmine.
4: Si gradisce, io non sono ancora in menopausa.
5: Mi piace.
6: Ti renderà unico.
7: Questa camicia ce l'ha uguale Ryan Gosling.
8: Sapeva una fidanzata? E non ce l'ha detto?
9: Ancora non l'hai detto che hai 4 figli e un cane. Del cane te l'ho detto.
7: Io gatto.
2: No, nasce da, appunto, da 2 individui non proprio giovanissimi, parlo di me?
1: Parlo anche di me.
2: Che in qualche modo sono convinti di aver raggiunto un punto nella vita in cui tutto è accaduto e tutto si può fossilizzare lì. Quindi è un po' un film che racconta anche un inno al rilancio nella vita a qualunque età e con qualunque situazione ci si trovi ad avere a che fare, ecco.
7: Ti squilla il telefono.
2: Sì, ma non è importante, vedi?
7: Insomma, c'è scritto Vittoria Amore 1.
2: Sì.
7: Immagino sia tua moglie.
2: No.
7: Immagino io.
2: Ed è proprio l'argomento di
7: perché
2: Ando,
7: uno?
2: Ma,
7: perché
2: non,
7: uno?
2: Perché c'è un senso, se mi lasci spiegare.
7: Attenzione, allora, attenzione, Sara Amore 2.
2: Ma non guardare, guarda me.
7: Sì.
2: Allora. È semplicissimo, ma perché ridi?
7: Matilde Amore 3.
2: Matilde Amore 3 ha un senso,
7: no,
2: rispetto,
7: devi
2: credere.
7: No, ma
2: posso spiegare?
7: Sì, però posso fare una domanda prima che mi spieghi, ci tengo io.
2: Vai.
7: Che numero sono io?
2: Vedi che se parti così
7: sapere,
2: la prendi male.
7: Ho peccato il traditore seriale, eh?
2: No, scusate,
7: non la tradisce buona... con una,
2: no,
7: non la tradisce con due, la tra con tre, aggiudicata.
0: Questi figli, insomma, comunque li incoraggiano, no? Cioè, io non... genere sono sempre un po' nei confronti dei genitori, no? Restate con noi. Qui invece, no? I tuoi figli, Virginia, ti dicono mamma, vai, no?
2: Sì.
0: No?
1: Sì, sì, c'è hanno descritto lui con gli sceneggiatori un bel rapporto genitori-figli che credo sia aderente alla realtà, insomma, dei figli adolescenziali con dei genitori non anziani, ma neanche di 25 anni.
2: C'è anche un bisogno di toglierti da davanti, eh.
0: Ah, c'è quello, ecco. Sì, vedi che lui ha detto una cosa che non era immediatamente.
2: No, è uno spingerti fuori nel caso del mio, ma nel suo forse di meno, ma nel mio è proprio che sono un uomo noioso che sta in casa, si occupa fin troppo delle figlie, fin troppo di tutto, e quindi a un certo punto le figlie cominciano ad avere un po' di fastidio, vorrebbero che si riaprisse.
1: Lui, vabbè, perché però è il papà che si trova a interpretare mamma e papà.
7: Veramente li trovo con l'anternino, li trovo, ma come? Ma non vi vergognate, ma siete una banda di malvagi, la gente che
2: sono le mie 4 figlie, le mie 4 figlie che mi stanno chiamando. Scusa se non te l'ho detto prima, mi dispiace, non ho avuto il coraggio. Se mi chiamano tutti insieme vuol dire che come minimo sta prendendo fuoco la casa, poi ti spiego tutto, giuro.
0: Un bel giorno succede qualcosa che ti cambia, è questo?
2: Sì, è un po' quello, e anche quando cominci a raccontare una storia dici un bel giorno succede, c'era questo e quell'altro. Oppure diventa tutto era così, ma un bel giorno accadde questa cosa che cambia tutto.
1: Anch'io lo sento per la prima volta.
0: Meno male che gli altri che l'avete detta sulla
2: la genesi, la genesi è stata questa.
0: Senti, ci pensavo però una cosa bella, comunque l'unione fa la forza, no? Alla fine,
2: sì.
0: Questo è un po' il senso, cioè non è magari per essere buonisti, però anche nelle diversità, poi sono in queste famiglie ci sono anche dei problemi, no?
2: In qualche modo sì, però appunto è anche lo sforzo nel trovare una soluzione a situazioni che apparentemente sono incompatibili o difficilmente possono convivere insieme. Ecco, un po' quella, la fatica di dire va bene, sto nel mio e rinuncio a quello che sono le mie pulsioni verso l'altro, verso una persona che mi interessa molto, oppure coinvolgo l'altra persona e mi faccio coinvolgere da tutte le sue complessità. Quindi la cosa alla fine è, si cerca, ovviamente siamo in commedia, di farle incastrare.
7: Amore, chi è?
5: Chi è quest'uomo?
6: Lo conosci?
5: Lala.
0: Il pezzettino mancante, che poi è quell'immagine, insomma, che c'è nel film, no?
2: Sì.
0: Che non è il quadretto perfetto, però è quello che appunto un po' faticosamente si compone. Voi nella vostra vita l'avete trovato, ce l'avete, magari chiedo troppo, non lo so se vi va di dirlo.
1: È difficile
2: tu
1: pensare.
2: Tu l'hai trovato il pezzetto mancante?
1: No, io penso che i puzzle della vita quotidiana siano un continuo metti, togli, togli, sposta,
0: si
1: metti,
0: cerca,
1: togli.
0: Quindi, Fabio, come non la vedi è... tu?
2: Ma io bene.
0: Ce l'hai in tasca?
2: Ce l'ho in tasca, sì, l'ho trovato.
10: Italo, scusa allora,
11: Avrei bisogno di casa tua.
12: Non è possibile, perché sto facendo in troppo.
11: Chi è?
1: Adesso.
0: Prego.
7: Senti,
11: un pochino di... Sai cos'è?
7: Forse un animale morto?
11: No.
7: Perché a volte vanno a morire proprio dietro.
0: Qui ci sono anche delle scene di grande seduzione, insomma, scherzo.
1: Hai notato? Hai notato la tensione sessuale?
0: Mentre si cucinava, quello lì.
1: Hai visto?
0: Che c'era dentro quel pentolone?
2: No.
1: Stava a dei livelli finti.
0: Ma l'intimacy coordinator c'era?
1: No. Abbiamo menato, penso.
0: Non c'è stato bisogno.
1: Si è avvicinata e gli ho dato una testata.
2: Si è dimesso appena visto me girare nudo per il set a dare indicazioni a una troupe di 40 persone.
1: Ah, ma è così, eh? Ah, vabbè, sì. Allora.
2: Ah, ma era questo? Vabbè, ciao.
7: Senti, l'altra sera non ci siamo neanche presentati.
13: Già.
7: E io mi chiamo Lara.
13: Lara? Ma Lara come Lara Antipova, il dottor Zivago?
7: No, Lara St. Paul. Lara St. Paul. Non preoccuparti.
13: No.
7: Non la conosci? Una subrettona degli anni 70, quella proprio... È morta, ma
13: spiace.
0: Dimmi una cosa di Fabio che non si racconta, una cosa sul set, una cosa insomma che ti va di condividere con il nostro pubblico di lui, e poi chiediamo a lui. Guarda che c'ha lo sguardo un po' a fessura.
2: Sì.
0: Dai, dimmela, Virginia.
1: Una cosa che non si può dire di Fabio.
0: No, che, o che insomma che ti va di raccontare.
1: Sai che. Guarda. No, no, ti posso dire. Che c'è... No, vabbè, no, i nostri ridi non hanno senso. No, sto cercando una cosa. Ma sai che c'è? Che lui fa... È così. Nel senso che non c'è un qualcosa che lo può mettere in difficoltà. Perché lui è il primo a farsi vedere esattamente per com'è.
0: Ma ha detto la verità? Sì.
2: Sì, ha dimenticato la cosa più importante, che sono un puntiglioso. Cagacazzi si può dire, no?
1: Sì, no.
2: Qui no.
0: Però tu devi
1: interessare. Però
2: puntiglioso e in questo devo dire che ci troviamo molto bene, esatto. Che siamo due puntigliosi. Di quelli veramente che si fissano sui dettagli.
0: E il risultato è divertente.
1: Grazie a te. Grazie Fabio.
14: Il meglio di
15: Effetto Notte.
0: Bentornati, adesso andiamo a incontrare Stefano Accorsi e Matilda De Angelis, due attori molto amati del nostro cinema, e lei in particolare negli ultimi anni ha fatto un bellissimo percorso, arrivando persino a vincere un Nastro d'Argento, insomma è lanciatissima. Ma forse non tutti ricordano che Stefano Accorsi e Matilda De Angelis hanno lavorato insieme la prima volta una decina d'anni fa in un film che era il debutto al cinema di Matilda. Si intitolava Veloce come il vento e lei interpretava la sorellina di Stefano Accorsi, ma insomma un carattere bello tosto, tra poco la riscopriamo. Adesso tornano con una storia completamente diversa e anche dal sapore un po' più misterioso e inquietante, perché lei è un avvocato che ha subito stalking e quindi questa cosa l'ha segnata pesantemente. Lui è un professore universitario accusato di violenza e chiede a questo avvocato di difenderlo, ma le cose non sono come sembrano e si crea un gioco del gatto e del topo in cui non si sa davvero chi è vittima e chi è carnefice. Allora sentite quello che ci hanno raccontato su questo film, ma anche come hanno ricordato il loro primo incontro di 10 anni fa.
16: Professore!
17: Avvocata!
18: Certo ci fu qualche tempesta.
16: Sono giorni che...
18: Anni d'amore alla follia.
16: Mi sento osservata.
18: Mille volte tu dicesti basta.
17: È per la brutta avventura che hai vissuto.
18: Mille volte io me ne andai via.
0: Allora, la lezione... professione, tra l'altro pure qui si gioca un po' perché tu sei un insegnante, insomma, però anche loro imparano delle cose. Qual è la lezione che imparano in questo incontro scontro tra loro due? Di non fidarsi.
16: No, io penso che appunto è, secondo me è molto centrale in realtà la lezione che lui fa all'interno, quella che Elisabetta sente all'interno di quell'aula, quindi la paressia, il coraggio della verità, quella di portare allo di avere il coraggio attraverso la verità, l'espressione della verità, di portare il proprio interlocutore alla reazione più estrema che sfocia anche nella violenza. Quella è la lezione che lui impartisce ad Elisabetta. Ha la megalomania, no? La presunzione di vederla per quello che lei davvero è. Lui ha bisogno attraverso attraverso lo stalking, attraverso questo tipo di violenza, di impadronirsi della realtà di questa persona, diventando lui stesso la realtà di questa persona.
5: Come dire, lei deve risolvere la sua ombra, come dire, no? Che in realtà è un'ombra che è prodotta, comunque realizzata da chi comunque la sta seguendo, la sta osservando, la sta sorvegliando.
17: È vigliacco.
16: Non ho bisogno di essere protetta.
17: Ma non si ricorda, è lei che mi ha difeso. Era lei il mio avvocato.
11: Sei tu che non dici mai la verità.
17: Mi hai registrato di nascosto.
7: Non ti sto facendo niente.
16: Ti credi innocente solo perché io sono ancora viva.
17: È psichicamente instabile. C'è qualcosa di profondamente infantile in queste persone, nei manipolatori, no? Cercano, come dire, di avere un'impronta magica sulla realtà, no? Cioè di controllarla per far sì che la realtà rispecchi quello che loro desiderano. I bambini fanno questa cosa, no? Credono di avere questo potere. Un adulto deve capire che comunque invece deve emanciparsi, no? Da quel tipo di cosa. Uno stalker forse fa questo all'ennesima potenza, come un manipolatore.
13: La mia sorella.
16: Non puoi tornare qua dopo 10 anni e dire che questa è casa tua.
13: Ma ci avrò pure diritto anch'io ad avere qualcosa dalla perdita di un padre.
16: Mio fratello è un ex pilota.
7: Valerino, che ti è successo?
13: Ma cosa è successo a te, oh? Poi che cazzo sei?
16: Se non vinco il campionato, lui si prende questa casa.
13: Casa mia, perdiamo, casa mia.
7: Ma guarda come a Luna Park. Sì.
13: Cos'è sto collo? Sto qua è il collo di un colibrì. Ah!
16: Mi alleni tu.
11: Ti alleno.
13: Sinistra, destra, poi apri, quarta e quinta, bacca boia, c'ho tutto qua.
0: Allora, finora siamo stati seri, però io ci pensavo oggi venendo a farvi un'intervista, perché un po' che ci conosciamo, sta sorellina tua, insomma, è cresciuta bene, devo dire, nel tempo, no? Perché da quell'esordio lì a Luc Besson, passando per tanti titoli che hanno ora questo film, e insomma, quindi penso vi siete ritrovati, no? Un po' con questa storia, però te ne combina, cioè un po' la misery, insomma, te ne fa un po' in questo.
17: No, poi anche mentre giravamo, no? Matilda, che è tanto cara, però lei c'è questa cosa dell'immedesimazione un pochino. Adesso, anche adesso gesticola, mi faceva queste cose con le mani, che devo stare attento, non mi mette. Lei quando mi dava, che mi tirava, che mi faceva, mi buttava, mi ha fatto male.
0: Matilda,
17: mi ha fatto male.
0: Non si fa, ma com'è sta cosa?
17: Perché lei si immedesima. No, ma a parte tutto, posso dire.
16: Sì.
17: Però questo è l'internosse.
0: Certo.
17: Facendo le tigini con la teiera.
16: Certo.
17: Io non sapevo come l'avrebbe sbattuto in faccia. Poi ha fatto le prove con lo stante. Io sono trovato. Però giustamente, lei aveva già fatto le prove con lo stante, cioè con uno. No, però allora,
0: perché come l'ho trovata? L'ho trovata.
17: Ma è tosta, ma è bravissima. Cioè, è una. Ma ed era tosta già all'inizio, mi ricordo. All'inizio mi ricordo.
16: Sì, perché tanto c'è questa narrazione che io a un certo punto sono stata una persona, un piccolo pulcino, invece no, ero semplicemente piccola, ma ero sempre cattiva.
17: Allora, lei aveva 17 anni, ha dovuto prendere la patente per fare il film, ha fatto le lezioni di guida veloce a 17 anni in pista, mi ricordo un giorno in pista lei continuava a guidare, a un certo punto ho detto basta, ti prego, cioè non ce la faccio più, cioè mi veniva l'ansia, perché poi uno si stanca a guidare così, tra l'altro non è che dici sai c'ho la patente da 10 anni. E lei guidava e dopo un po' la macchina, cioè dopo sei stanco. E poi anche quando ti ricordi che dovevamo correre là
16: sì,
17: in campagna?
16: La mattina, ma no, ma è stato bello ritrovarci, insomma, in questa cosa qua.
17: Sono tutti gentili, mi sorridono, ma fingono. Nel quotidiano mi stanno rendendo la vita impossibile. Per questo ho deciso di citarla in giudizio.
16: Chi?
17: L'università. Per mobbing.
0: E adesso torniamo indietro nel tempo, torniamo al bianco e nero, precisamente al 1959, quando venne girato un film indimenticabile fino all'ultimo respiro. A dirigerlo è Jean-Luc Godard, che era un critico di Cahiers du Cinéma e che con questo film diventava regista al cinema, e poi due grandi attori di quelli indimenticabili, capaci di fare breccia nel cuore del pubblico ieri come oggi, Jean-Paul Belmondo e Gene Seberg. E se tutto questo oggi rivivesse al cinema, grazie a un regista americano che sembra non entrarci molto, ma che invece questa storia ce la racconta e molto molto bene. Queste immagini parlano già chiaro, da una parte le riprese originali del film Fino all'ultimo respiro, una pellicola manifesto della Nouvelle Vague, diretta da Jean-Luc Godard e interpretata da Jean-Paul Belmondo e Gene Seberg. Dall'altro le immagini oggi del film Nouvelle Vague, presentata all'ultimo Festival di Cannes, che il regista Richard Linklater dedica alla lavorazione di un film di culto ai suoi due protagonisti.
6: Azione! Entriamo nella storia del cinema! Stop.
10: I fell in love with cinema young.
14: Mi sono innamorato del cinema presto, intorno ai 20 anni, e questo innamoramento è durato tutta la vita, è diventato la mia chiave di lettura della vita. Oggi sono più innamorato che mai, e il film di cui parliamo esprime questo amore vero e profondo per la storia del cinema a cui dobbiamo così tanto.
19: Lo stato d'animo è temporaneo, il film, lui, è eterno.
20: Beh, non importa come finisce, divertirsi è l'importante.
14: Lo scopo di Nouvelle Vague era tornare al 1959 e ricostruire quel momento in maniera precisa. È come una lettera d'amore da parte mia a Godard e alla Nouvelle Vague.
21: Si passa alla seguente?
22: No, è tutto per oggi. Non ho più idee.
21: Basta così?
23: After only what? It's been 2 hours, right?
21: Beh, sì. Facciamo una prova per domani?
22: No.
23: Ci sono le scene da girare domani?
22: No, voglio che loro due restino nei personaggi. Le battute non vanno studiate.
23: Quali battute?
22: Se cominciano a riflettere sul loro dialogo, non sono più veri.
23: Yeah, that's true. I could see how that would be a big mistake, right?
22: Sì. Penseresti a come tu vorresti recitarlo, non a come io vorrei che tu lo recitassi.
23: Mm-hmm.
22: Con il mio metodo, dovete dare il meglio di voi stessi sul momento.
0: Beh, è vero, hanno veramente lavorato così.
24: Yeah, Nouvelle Vague is
14: sì, Nouvelle Vague racconta la realizzazione di questo film. È durata appena 20 giorni. Sembrava quasi una sperimentazione da studenti. Godard era ossessionato dal mostrare la realtà del mondo che gli circondava. E questo avveniva veramente. Girava 2 ore e poi se ne andava, lasciando tutti liberi per il resto della giornata. Un modo davvero inconsueto di lavorare. Ma lui era completamente diverso da chiunque altro.
25: Al centro c'è Truffaut. Alla sua sinistra Chabrol. Quello con gli occhiali scuri è Jean-Luc Godard. Lui è il vero genio, o almeno è quello che ti dirà lui.
0: E quindi nel film c'è praticamente tutto: la lavorazione travagliata, l'amicizia tra gli attori, la voglia di raccontare la realtà senza nessun tipo di sovrastruttura. In scena il Godard critico che debutta alla regia ma ha già le idee molto chiare, i due interpreti Jean-Paul Belmondo, Bebel, icona del cinema francese, sex symbol in gioventù e grande attore per tutta la vita, scomparso poi nel 2021, e Gene Seberg, attrice statunitense lanciata da Bonjour Tristesse, Buongiorno Tristezza, e dalla vita privata e non solo complicata. Il loro mito resta vivo anche oggi più che mai, e questo film lo dimostra davvero. Ci sono film capaci di resistere al passare del tempo e che quando tornano al cinema sono sempre un successo. È il caso di Moulin Rouge, diretto dal pirotecnico Baz Luhrmann, interpretato da un intrigante Nicole Kidman, che in questo film scopriamo anche era in grado di cantare. Poi c'è il romanticissimo Ewan McGregor. Lo sapete che Moulin Rouge ha compiuto 25 anni, eppure è così, riscopriamolo.

0: pomeriggio.
1: La chiave del successo senza tempo di Moulin Rouge è innanzitutto questa: rilettura di brani pop, regia superlativa di Baz Luhrmann, fascino intrigante di Nicole Kidman. Il film, già al momento dell'uscita, incanta il pubblico di tutto il mondo e vince l'Oscar per scenografia e costumi. Ma non passa inosservata l'interpretazione della Kidman, che rivela le sue doti canore e grazie a questo film si aggiudica il secondo Golden Globe e la prima candidatura all'Oscar come miglior attrice.
2: Christian, sono una cortigiana. Sono pagata per far credere agli uomini quello che vogliono credere.
3: Sì. Che sciocco pensare che potessi innamorarti di uno come me.
2: Io non posso innamorarmi di nessuno.
3: Non puoi innamorarti? Ma una vita senza amore è terribile.
2: No, stare per la strada, quello è terribile.
3: No!
2: Cosa?
3: L'amore è come l'ossigeno.
2: Cosa?
3: L'amore è una cosa meravigliosa.
1: Al centro del film gli ideali di verità, bellezza e libertà, e poi naturalmente l'amore che vince tutto o quasi. Satine è la star del Moulin Rouge, Ewan McGregor uno scrittore chiamato a preparare un testo per lei, ma Satine è promessa al duca. Eppure tra lei e Ewan McGregor, tra mille equivoci, scocca la scintilla.
3: Ma credo che se voi siete aperta allora potrebbe piacervi.
2: Ne sono sicura.
1: Peccato che la malattia sia in agguato, ma tra vertiginosi numeri di balle e momenti struggenti d'amore, il sentimento resiste a tutto, anche alle prove più estreme.
4: Una storia che parla di un tempo, di un luogo, ma soprattutto una storia che parla d'amore.
2: Credo che voi stiate aspettando me.
1: Fece rinascere il genere del musical al cinema, riportandolo ai fasti del passato. Il film, presentato 25 anni fa in concorso al Festival di Cannes, brillò già dall'inizio per la bellezza dei suoi protagonisti. Lei, appena uscita da Eyes Wide Shut, al centro delle polemiche per un matrimonio tumultuoso con Tom Cruise e per le molte problematiche legate alla religione e all'educazione dei figli. Lui veniva dal successo di Trainspotting, ma anche della nuova saga di Guerre Stellari. Il film diventa presto un fenomeno, diventa uno spettacolo, rappresenta nei teatri di tutto il mondo, anche in Italia, ha portato in scena recentemente la Serena Autieri e Diana del Bufalo.
5: In cosa crediamo noi?
1: Tornando al Moulin Rouge di 25 anni fa, la Kidman durante le riprese si fratturò anche due costole, ma questo non la fermò. E il film resta una delle interpretazioni più luminose della sua carriera, al punto tale che quando molti anni dopo Nicole Kidman viene premiata dall'American Film Institute, si sceglie proprio il tema di Moulin Rouge per accompagnare la serata.

0: Ogni attore lo può affermare con sicurezza. Non si è nulla senza grandi registi o grandi sceneggiatori. E poi abbiamo i nostri compagni di set. Se non si segue lo spartito d'arte, tutti insieme, il risultato che si vede sullo schermo non funziona.
1: E come dimostrano queste immagini, è il caso anche di questa pellicola che dopo 25 anni continua ad emozionare.

E allora, cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci, ma ci ritroviamo puntualmente la prossima settimana su In Blu 2000 con il meglio di Effetto Notte, insomma le interviste più belle, più emozionanti, che avete amato di più di questa stagione. Come sempre, il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti, ma anche pellicole che vale la pena riscoprire durante l'estate, chissà, al cinema, sulle piattaforme, magari in qualche arena. Ringrazio come sempre Fabio Cruciani che mi ha aiutato nella realizzazione di questa puntata, e noi ci ritroviamo la prossima settimana con il meglio di Effetto Notte. Vi aspetto.

0: Il meglio di
1: Effetto Notte. Effetto Notte. Scritto e condotto da Fabio Falzone.
0: Il meglio di
1: Effetto Notte.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Sembra strano anche a me.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
1: RNC, notte di classica.

sesto e nono comandamento. Questi due comandamenti sono fatti apposta per preservarci dal disastro dell'amore umano, dall'opposto dell'amore umano, per preservare l'amore nell'uomo e nella donna, per salvare l'amore nel mondo. Non commettere atti impuri, non desiderare la donna da altri, non desiderare l'uomo da altri. La deflagrazione dell'amore è spirito, è materia, perché Dio è amore. L'impurità sessuale è uno specifico della purezza. Ebbene, l'impurità è materializzare l'amore, è prendere. L'amore è agapè, è donare. È donare la propria vita all'altro, agli altri. Il contrario del dono è prendere per me. Prendo il mio corpo, tutto per me. Prendo il corpo del mio partner, tutto per me. Ecco, questo è l'opposto dell'amore. L'amore della mamma che si dona e dona la vita. L'amore dello sposo che dona la vita per la sua sposa. Della sposa che dona la vita per il suo uomo. Nella gioia e nel dolore. Nella salute e nella malattia, nella buona e nella cattiva sorte. Questa è la purezza. Signore, aiutaci a vivere nella purezza. Perdonaci i momenti di impurità mentale nella nostra intimità, di impurità materiale e fisica nella nostra cattiva gestione del corpo. O davvero pensiamo a quando e come ci siamo gestiti male, anche se sono ricordi lontani, ancora una volta chiediamo misericordia a Dio, perché a tutte le età il demone dell'impurità viene e morde il calcagno, nell'adolescenza, nella preadolescenza, nella giovinezza, nella maturità, anche nella vecchiaia. Confesso a Dio onnipotente, voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.

0: Nelle tue mani è la mia vita, o Dio, anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Proteggi, o Dio,
2: in te mi rifugio. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore. Senza di te non ho alcun bene.
3: Per gli santi che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore.
2: Si affrettino altri a costruire idoli. Io non spenderò le loro libazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.
3: Signore, è la mia parte di eredità, il mio calcio, e nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su uomini preziosi, la mia eredità è magnifica.
2: Benedico il Signore che mi ha dato il consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce.
3: Io pongo sempre innanzi a me il Signore. Sta alla mia destra, non posso vacillare.
2: Di questo gioisce il mio cuore,
3: esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro.
2: Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.
3: Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, conoscenza senza fine.

0: della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.
1: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Dio di verità, tu mi hai redento.
2: Nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
2: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo

0: Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo perché, ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Ci conceda il Signore una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: pulsante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC note di classica. Wolfgang Amadeus Mozart, secondo movimento, adagio, dalla sinfonia concertante in mi bemolle maggiore K364 per violino, viola e orchestra. Laura Andriani, violino. Luc Beauchemin, viola. Orchestre de chambre Les Talents des Concertants, direttore Dominique Fanal. Registrazione dal vivo, Quebec, Canada, 2004.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla Sinfonia concertante in Mi bemolle maggiore K364 per violino, viola e orchestra. Laura Andriani, violino. Luc Beauchemin, viola. Orchestre de chambre Les Talents des Concertants, direttore Dominique Fanal. Registrazione dal vivo, Quebec, Canada, 2004.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Emil Waldteufel o Waldteufel. Mon Rêve, opera 151. Orchestra dell'Opera di Monte Carlo, direttore Willy Boskowski.

di Emil Waldteufel abbiamo ascoltato Mon Rêve, opera 151, orchestra dell'Opera di Monte Carlo, direttore Willy Boskowski. Note di classica. Massimo Nosetti, partita Super Lobtcott. Omar Caputi alla console dell'organo del santuario di Santa Rita da Cascia, in Torino.

Di Massimo Nosetti abbiamo ascoltato la partita Superlobed Cot. Omar Caputi alla console dell'organo del santuario di Santa Rita da Cascia in Torino. RNC, Notte di Classica. John Field, notturno numero 17 in Mi maggiore, Bart van Oort, forte piano.

Di John Field abbiamo ascoltato il notturno numero 17 in Mi maggiore, Bart Van Oort, fortepiano. RNC, note di classica. Gustav Mahler, quarto movimento, Sehr beharrlich, molto comodamente dalla sinfonia numero 4 in Sol maggiore. Testo La vita celestiale da Il corno magico del fanciullo, raccolta di canti popolari e poesie di Hakim von Arnim e Clemens Brentano. Judith Raskin, soprano, Cleveland Orchestra, direttore George Sell. Registrazione del 1965.

0: di Gustav Mahler abbiamo ascoltato il quarto movimento dalla Sinfonia numero 4 in Sol maggiore. Judith Raskin, soprano, Cleveland Orchestra, direttore George Sell. Registrazione del 1965.
1: RNC, note di classica.
0: Marius Casadesus, adagio e allegro dal concerto in re maggiore per violino e orchestra Adelaide, attribuito a Mozart nel Kögel-Anhang C1405. Marco Rizzi, violino e concertatore del Perosi Ensemble.

di Marius Casadesus. Abbiamo ascoltato l'Adagio e l'Allegro da concerto in re maggiore per violino e orchestra, Adelaide, attribuito a Mozart, nel Kökel Anhang C1405. Marco Rizzi, violino e concertatore del Perosi Ensemble. RNC Note di classica. Johannes Brahms, quarto movimento allegro con spirito dalla Sinfonia numero 2 in re maggiore, opera 73. Los Angeles Philharmonic Orchestra, diretta da Carlo Maria Giulini.

0: Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato il quarto movimento dalla Sinfonia numero 2 in Re maggiore, opera 73, Los Angeles Philharmonic Orchestra, diretta da Carlo Maria Giulini.
1: RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non, tracciati da Anna Maria Molino.

Notte vivaldiana. Vivaldi sacro. Antonio Vivaldi. Beatus Vir. Salmo 111. Coro polifonico di Roma, diretto da Nino Antonellini. Complesso strumentale I Virtuosi di Roma, diretti da Renato Fasano.

Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato Beatus Vir, Salmo 111. Coro polifonico di Roma, diretto da Nino Antonellini. Complesso strumentale I Virtuosi di Roma, diretti da Renato Fasano. Salterio è impropriamente chiamato il libro dei Salmi e questo per avere identificato i traduttori, i testi, con lo strumento musicale che verosimilmente li accompagnava. Salterio deriva dal greco psalterion, che a sua volta deriva dal verbo psallein, pizzicare con le dita. In senso proprio indica un tipo di cordofono a cornice o a tavola, noto in Europa sin dal Medioevo, più esattamente quello a corde pizzicate con le dita e col plettro, ma per estensione anche quello a corde percosse. Nell'antico greco e latino era probabilmente un nome generico per strumenti affini all'arpa. All'etimo greco si riconduce l'aramaico psanterin, citato nella Bibbia in Daniele capitolo 3, versetti 5 e seguenti, fra gli strumenti della corte di Nabucodonosor, forse identificabile con un vero e proprio salterio del tipo di quelli quadrangolari già raffigurati in un bassorilievo fenicio dell'VIII secolo a.C. Nella versione dei 70 e nella Vulgata di San Gerolamo, il termine è impiegato per tradurre l'ebraico psanterim nebel e per vari secoli i commentari biblici rimasero la fonte principale dello strumento e delle sue connotazioni allegoriche nella trattatistica medievale. A partire da Cassiodoro, il salterio è descritto in forma triangolare, come la lettera greca delta e, secondo Ippolito, con risuonatore al vertice, a differenza della chitzara. A partire dal IX secolo, accanto a questa forma ne sono attestate altre, quadrangolari, a triangolo rovesciato, o rettangolari, per lo più tenute verticalmente contro il petto e pizzicate con le dita. La fonte principale dell'epoca è l'epistola De Diversis Generibus Musicorum dello pseudo Gerolamo a Dardano, una guida agli strumenti musicali biblici nota dal IX secolo, nella trascrizione di Rabanus Maurus, circa 843 d.C., e successivamente ripresa in vari manoscritti sino al XIV secolo, e la cui tradizione si conservò nell'organologia medievale, sino a Firdung, Agricola e Praetorius. Il richiamo ai libri testamentari e il simbolismo teologico sono costantemente presenti anche nella coeva iconografia dello strumento, per lo più esemplata sullo stereotipo del David Basileo Psallens, in cui il salterio si alterna all'arpa e alla lira o assomma i tratti dell'una e dell'altra. Dalla persistente associazione biblica discende altresì il significato di Libro dei Salmi, attribuito, per falsa etimologia, al nome stesso dello strumento. Nella pratica della musica, più di questi salteri ipotetici e allegorici, ebbero importanza i modelli e le tecniche dei salteri islamici, portati in Europa dalla penetrazione araba e in seguito alle crociate. In particolare, il salterio trapezoidale a pizzico noto all'Islam dal X secolo, col nome di salterio kanun, derivato da quello del monocordo greco kanon. Diretti discendenti del kanun furono i salteri a cassa a trapezio e corde di lunghezza degradante, attestati a partire dal XII secolo in Spagna col nome di cagno o canno. A Oxford, presso la Bodleian Library, è possibile vedere un kanun dal trattato Kitab al-Nagat di Al-Farabi. Un salterio triangolare a pizzico possiamo vederlo in un particolare da un reliquario proveniente dal monastero de Piedra e conservato a Madrid presso la Real Accademia della Historia. Presso la chiesa di San Fiorenzo a Bastia in provincia di Cuneo possiamo vedere un salterio a percussione raffigurato in un affresco piemontese della seconda metà del XV secolo e un salterio trapezoidale a pizzico risalente alla stessa epoca. Antonio Vivaldi, Magnificat RV 611, per soli, coro e orchestra,
Revisione di Gianfrancesco Malipiero. Teresa Berganza, mezzo soprano. Lucia Valentini Terrani, contralto. New Philharmonia Orchestra e New Philharmonia Chorus di Londra. Maestro del coro Norbert Balasch. Leslie Pearson, organo e cembalo. Norman Jones, violoncello. Direttore Riccardo Muti.

0: Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato Magnificat, RV 611, per soli, coro e orchestra. Revisione di Gianfrancesco Malipiero. Teresa Berganza, mezzo soprano. Lucia Valentini Terrani, contralto. New Philharmonia Chorus e New Philharmonia Orchestra di Londra. Maestro del coro Norbert Balasch. Organo e cembalo Leslie Pearson. Violoncello Norman Jones. Direttore Riccardo Muti.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Antonio Vivaldi. Gloria RV 589. Per soli, coro, orchestra. Revisione di Gianfrancesco Malipiero. Teresa Berganza, mezzo soprano. Lucia Valentini Terrani, contralto. New Philharmonia Orchestra and Chorus of London. Maestro del coro Norbert Balasch. Direttore Riccardo Muti.

Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato Gloria, RV 589, per soli, coro, orchestra. Revisione di Gianfrancesco Malipiero. Teresa Berganza, mezzo soprano. Lucia Valentini Terrani, contralto. New Philharmonia Orchestra and Chorus of London. Maestro del coro Norbert Balasch. Oboe Gordon Hunt. Direttore Riccardo Muti. Antonio Vivaldi. Concerto in re maggiore per la solennità della Santa Lingua di Sant'Antonio in Padua. Allegro, grave, allegro. Complesso strumentale sonatori della Gioiosa Marca. Violino principale Giuliano Carmignola.